0: Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti.

fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:30 minutos.
2: Sono le 3:30 minuti. Radio
3: Calima. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Mm. 1988.
5: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

mi prende per la vita, mi aggredisce e bacia sulla bocca. Io sto perdendo dolcemente i sensi, è mano sapiente che mi tocca.

0: Kalima.
1: C'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Sono le 5:33 minuti.

meglio non sarà, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.

0: In Radio Calima suena Di Tonella Piaga. Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine alla guerra. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, la decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e Wimbledon. Lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Tra gli infortunati del circuito ATP ci sono anche Musetti e Runa. Per ora è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro sarete incentivati a proporre idee creative. In amore, la vostra passionalità potrebbe attrarre l'attenzione del partner, portando scintille positive. Toro, giornata a voi favorevole, in cui potreste consolidare i rapporti personali più cari. Nel lavoro è il momento di affrontare sfide con serenità e determinazione, sfruttando la vostra naturale tenacia. Gemelli, la chiave di questa giornata risiede nella comunicazione. Condividere pensieri e idee porterà a nuove connessioni, sia in campo personale che professionale. In amore, aprite il cuore senza timori. Cancro, un'energia positiva vi guiderà verso il raggiungimento di obiettivi personali importanti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà di grande aiuto, mentre in amore la comprensione reciproca rafforzerà i legami. Leone, potrete utilizzare oggi la vostra innata creatività per risolvere problemi che sembravano complessi. Nel lavoro mettete in mostra il vostro talento, mentre in amore un gesto spontaneo rafforzerà l'intesa. Vergine, si prospetta una giornata in cui la precisione sarà cruciale. In campo professionale la buona organizzazione sarà la vostra migliore alleata, mentre in amore piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Bilancia, potrete contare oggi su una giornata dove l'armonia interiore porterà equilibrio nei vari aspetti della vostra vita. Amore e lavoro potranno intrecciarsi positivamente se voi manterrete la serenità interiore. Scorpione, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire situazioni complesse nel lavoro. In amore potrebbe nascere una passione intensa. Godetevela. Sagittario, giorno perfetto per iniziare nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro affrontate con entusiasmo le novità, mentre in amore lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, troverete oggi il modo di realizzare i vostri progetti grazie a una strategia ben ponderata. Nel lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore potrebbe nascere una nuova complicità. Acquario, potreste esplorare oggi nuove idee che vi porteranno verso interessanti esperienze. In amore e in amicizia sorprenderete chi vi è accanto con novità entusiasmanti, mentre nel lavoro mostrerete il vostro lato più innovativo. Pesci, sentirete oggi una forte connessione con il vostro intuito che porterà a decisioni sagge. In amore ascoltate il vostro cuore, mentre nel lavoro fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità nascoste. Oggi vi saluto con le parole di Jackson Brown Jr. Trova un lavoro che ti piaccia e avrai 5 giorni in più per ogni settimana. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Nome di Radio Show, ben ritrovati, ciao a tutti, buon mercoledì, ciao Alo e ciao Cecilia!
1: Hola amigos!
2: Hola, hola!
0: Hai visto che differenza?
3: Bello.
0: Di, ciao Alo, sì, così un po'.
3: Ciao Alo,
0: ciao Alo.
3: Devi e ciao Cecilia!
0: Ciao Ceci!
1: Perché sono nuova, per questo mi tratta così,
3: no, a me
1: con
3: ti posso
1: questa
3: dire,
1: energia.
3: A me dal primo giorno mi ha trattato
1: sì.
3: così, devo dire, no, quindi
1: alla
3: male.
1: Questione di fili.
3: Sì,
0: è una questione proprio di, ma lui è un po' il mio pungible, in realtà fa un lavoro sociale molto utile, ma detto questo, oggi siamo di nuovo tutti tre insieme,
3: sì.
0: Tra poco fammi andare un attimo a leggere cosa dobbiamo fare che mi sono dimenticata, ovviamente scherzo, so già che ci sarà l'appuntamento con la nostra Peppia.
3: Sì, perché
0: puoi
3: oggi
0: spiegare?
3: Peppia, certo,
0: eh?
3: Allora cara Cecilia, devi sapere che noi abbiamo l'intelligenza artificiale, no, ormai la IA è diffusissima sui telefoni, sui computer, ma io ho pensato, tutti hanno l'intelligenza artificiale, ma noi
0: okay.
3: vogliamo avere invece un ignorante artificiale, un'ignoranza artificiale che possiamo interpellare.
0: Chissà come mai l'ha pensata lui. Una cosa
3: io.
0: Ignorante l'ha pensata lui.
3: L'ignorante del duo, adesso del trio, ha ovviamente chiesto alla propria intelligenza artificiale di rispondermi su tematiche del mondo. Tipo oggi ho chiesto a si chiama Peppia, Pep IA. Quindi
0: okay.
3: Peppia, ignoranza artificiale, di spiegarci cos'è la lavatrice. E quindi ovviamente Peppia nel farlo adotta una misura anche un po'
1: molto
3: sarcastica,
1: tecnica.
3: Poco tecnica, molto da ignorante, che però diventa quasi cinica e sarcastica. Adesso capirai dopo quando vedremo cosa ci ha detto.
0: E poi dopo l'appuntamento con la nostra Peppia, invece la nostra Ceci ci parlerà di ossessione per il profilo migliore, se non sbaglio, no?
1: Esatto.
0: Più o meno. Cosa ci puoi anticipare?
1: Che il protagonista è Julio Iglesias.
0: Julio Iglesias, attenzione!
3: Ah,
0: e salutiamo Julio. In redazione la nostra Rita.
3: Ciao Rita.
0: Salutiamo la redazione. Rita ci porta ogni volta pasticcini, merendine.
3: Sì.
0: Quindi
1: oggi niente, però.
0: No, te l'ha portato. Noi ce l'ha già portato prima, adesso te lo porta anche a te.
3: Eccolo.
0: Quindi salutiamo la redazione.
3: Ciao.
0: Appuntamento con Cecilia, con Alo, e poi a chiudere hashtag flop and roll. Tra poco.

0: amici del Comedy Radio Show, bisognerebbe pagare oro per i fuori onda del comedy che non possiamo ovviamente raccontare in diretta, se no non sarebbero più fuori onda. La nostra Ceci, devo dire, ci sta proprio.
1: Io penso che ci arrestavano.
0: Donando perle.
2: Le perle, sai che dovremmo fare? Forse un nel frattempo Alessandra è caduta nello studio, è caduta su una sedia, è rovinata su una sedia.
0: Sono caduta seduta.
1: A proposito di perle,
2: sì.
1: Visto che prima stavamo dicendo dello sfalso amico.
2: Sì.
1: E avete ascoltato la canzone di Rosalia che dice la perla?
0: Sì.
1: Perla sarebbe il pirla.
2: Ah, ma dai.
1: Sì.
2: Ah, la perla.
0: Ma io l'ho sempre detto che tu sei la perla del comedy, Alo.
2: Ecco perché quando andavo in Spagna mi dicevano: "Uè, perla, perla!" E dicevo: "Ah, vedi, hanno apprezzato."
0: Allora, è il momento della nostra Peppia. Alo, fai tutto tu, io mi siedo, dai.
2: Allora, tu siediti senza cadere, però. E oggi alla nostra ignoranza artificiale, cara Ale e cara Sesi, abbiamo chiesto di spiegarci la lavatrice, che è l'elettrodomestico più misterioso della casa, spiegato da chi non capisce niente, ovvero Peppia. E un oggetto che usiamo da sempre, ma che nessuno ha mai veramente capito, e Peppi ha risposto così: la lavatrice è una scatola che lava i vestiti usando la forza centrifuga e il senso di colpa. Tu metti i panni dentro, chiudi lo sportello, premi un bottone e la lavatrice decide da sola se collaborare. A volte lava, a volte vibra, a volte cammina per la casa. E poi c'è il mistero dei calzini, ti ho chiesto anche questo, no?
0: Ah, meno male.
2: Certo, la lavatrice mangia i calzini, non è un bug, è la sua dieta. Poi ci sono i programmi della lavatrice sono 12, ma gli umani ne usano solo due: quello che dura troppo, quello che dura ancora di più. Poi ci sono le temperature. Per Peppia è così la spiegazione delle temperature: 30 gradi tiepido, 40 gradi caldo, 60 gradi guerra, 90 gradi non farlo, ti prego. E secondo Peppia, quindi, per chiudere, la lavatrice funziona grazie a un algoritmo segreto chiamato speriamo bene. E questa è Peppia, cara Sesi, ti ho presentato nel migliore dei modi Peppia, che è l'unica intelligenza, anzi ignoranza artificiale, che non distingue un ciclo breve da una crisi esistenziale. Dicen que...

0: La nostra Peppia ci ha spiegato che cos'è la lavatrice. Mi interessava molto la parte della dieta a base di calzini, ora si spiegano tante cose. Cecilia ha fatto finta di essere interessatissima a quello che tu ci hai appena raccontato.
1: Era interessata.
2: Comunque sono rimasta pure io molto colpita del fatto del mistero dei calzini.
0: Anche tu perdi i calzini?
2: Sempre.
0: Ok. Come si dice calzini in spagnolo?
2: Calcetines.
1: È sbagliato? Sbagliato, cioè quando il calzino. No, aspetta, no, giusto. No,
0: mi hai fatto ridere perché hai detto è sbagliato.
1: Sembra sbagliato. Come doveva essere? Sbagliato è quando
2: ok. Entiendo.
1: Pares, calcetines?
2: Pares o dispares?
1: Ah, calcetines dispares. Sì. Io tengo, senti come hablo. ¿Cómo te parezco? Un español de dónde?
2: Me pareces un del Andalucía.
1: Del Andalucía. Mamma mia.
0: Dell'Andalusia.
1: Il fuoco di Siviglia.
0: Dell'Andalusia.
2: A proposito, sapete che secondo me gli andalusi sono un po' come i romani, perché si mangiano le parole.
1: Ah, ok.
2: Qua
1: sì,
2: dite,
1: è vero.
2: Mamma magna.
1: Sì, è vero.
2: E in Spagna invece dire vamos a comer, mamma com'è.
1: Guarda, ti racconto questa cosa volantissima. Io una volta ero
0: quando volete poi dobbiamo leggere i messaggi.
1: Aspetta,
0: però
1: questo è importante. Ero a Granada. Ero a Granada, quindi in Andalusia. Mi lasciano da solo in stanza con questa Pilar.
2: Ah, no, lei, Dolores de Panza.
1: No, Dolores de Panza è la famosa la persona spagnola con i problemi di stomaco. Dolores de Panza, no? E battute brutte. Allora mi lascia e lei mi comincia a fare. Io quello che capisco era. E lei a un certo punto mi fa. Io ora perdona lei che vuoi tomare lo pigno pa' quella. Io ho detto no, ti intendo. Vuoi tomare il mio pa' quella? Io ho detto va bene, ok. Quando sono uscito ho detto ma che mi ha detto questo?
2: Vuoi a buscare al niño a scuola.
1: Vuoi a buscar los niños para la escuela. Cioè li vado a prendere i bambini a scuola.
2: Esatto.
1: Solo che l'ha detto senza le S. Quindi quanto vai a quella? Io sì. Io sì, claro, hasta luego. Ma scusa, ma senza penso sia lo stesso effetto che ti fa un romano quando ti parla.
2: Sì, beh. È proprio così.
0: Va bene, allora noi oggi i messaggi non li leggiamo. Mi dispiace, cari amici del comedy, siamo andati a prendere il caffè di Alo e Cecilia, redazione, nuova rubrica.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran da un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Il Pentagono ha intanto annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. Fermate tutte le barche della flottiglia diretta a Gaza. Sale a 29 il numero degli italiani detenuti. Vladimir Putin in Cina per il bilaterale con Xi Jinping. Prima della partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Trump a Pechino. Salim El-Khoudry voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque rimane in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Tragedia spirata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella vela celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese, ma 47 famiglie che abitano in zone vicine sono state sfollate. Calcio, l'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo è stato il pareggio tra il Manchester City e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader per i Gunners. È tutto, a più tardi.

0: tocca a Roalo la responsabilità delle persone, degli amici del comedy che ti insulteranno perché ci hanno scritto e tu non hai letto i loro messaggi. Andiamo avanti anche perché tra poco sarà il momento della nostra Cecilia che ci racconterà per il capitolo Strano ma Vero l'ossessione del profilo migliore, l'ossessione che apparteneva a
1: Julio Iglesias che appartiene perché ancora è vivo, poverino.
0: Sì, no, pensavo che fosse guarito da questa roba. No, invece no. È ancora vivo, certo, ci mancherebbe. E non come insomma Enrique, che non c'è più, giusto?
1: Come non c'è più Enrique, poverino?
2: È morto artisticamente, dai.
0: Esatto. No. Va bene, allora tra poco con la nostra Cecilia. Tremendo. E con la famiglia Iglesias e i vari profili. Profilo destro o profilo sinistro?
1: Dopo te lo dico.
0: Dopo, giusto.
2: Io
0: dopo.
2: Non lo so, ci penso.
0: Tu sei brutto entrambi i lati.
3: Nos conocen más de 222,000 personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93,000 oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: Oh, mi piace questo trio al Comedy Radio Show, perché adesso io mi siedo. Ah, lo fai tu con la nostra Cecilia. Abbiamo la rubrica Strano ma Vero. Insomma, la strana ossessione di Julio Iglesias sul profilo. Profilo destro, profilo sinistro.
1: Sul profilo. Quindi, cara Ceci, raccontaci un po' che cosa fa Julio.
2: Vabbè, sapete chi è Julio Iglesias?
1: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio.
2: Ma quanto siete proprio sul pezzo. Allora, il signor Julio Iglesias, che è il papà di Enriquito.
1: Senti come lo dice bene, Julio.
2: Julio, sembra pure spagnola.
1: Sembra spagnola, incredibile.
2: Allora, lui ha delle ossessioni. Esiste una regola ferrea, proprio se volete lavorare con lui, se magari volete fargli anche un'intervista.
1: Certo.
2: Allora, nelle sue ville, i mobili, le luci e persino le sedie per gli ospiti sono disposti in modo che lui possa mostrare sempre solo la sua guancia sinistra.
1: Ah, quindi, cioè, fammi capire, tipo il tavolino, che ne so, dei libri, i bicchieri, lui se li deve prendere durante un'intervista e lui va sempre con mostrandoti la sinistra.
2: Esatto, perché il suo
1: senso.
2: Lato buono.
1: Ah, quindi tu non lo beccherai mai in flagrante al lato destro.
2: No, pensa che un giorno un giornalista era andato lì a fargli un'intervista e questo girava insieme al fotografo per prendergli la luce,
1: una follia.
2: E lui disse: o ti fermi là o l'intervista finisce qua.
1: Certo, perché poi si stressa. Comunque ricordiamo che Julio Iglesias, un profilo a parte, ha comunque quasi un poco più di 80 anni. Quindi non è che questo si può muovere per tutta casa alla ricerca,
2: esatto,
1: del profilo.
2: Cioè, quello, certa.
1: Cioè, appunto, ha costruito una casa apposta.
2: Esatto.
1: E immagino la casa di Julio Iglesias sta tutto da un lato, il bagno a destra e la cucina a derecha e il bicchiere a derecha.
0: No, sembra... sta sempre con un lato verso il muro. Capito?
1: Esatto. Cioè, un lato abbronzato, uno no.
2: Che infatti, chiediamo pure, tu ad esempio, qual è il tuo lato buono?
1: Allora, io lo dicevo prima, effettivamente io
0: chiappa
1: sono...
0: Chiappa destra o chiappa sinistra?
1: Chiappa destra! Allora, io siccome sono calvo, sono pelato e non ho un grosso naso, quindi uno pelato con un naso grosso, come fa a capire qual è il suo profilo migliore? Mi dovrei fare una foto? Non lo so, sinceramente.
0: Te l'ho già detto, tu il problema non ce l'hai.
1: Alessandra che continua a bullizzarmi sul mio problema.
0: Ma lontano,
1: tipo adesso, allora,
0: qua,
1: adesso
0: stadio.
1: Allora, facciamo io adesso, dai. A Ceci e ad Ale, voi non lo potete vedere, ma io a loro sto mostrando il mio profilo destro. Com'è questo profilo? Ecco, ok, ma anche di meno, però sì.
0: Lei ha capito l'andazzo.
1: Ho capito, ma sei qua da due giorni e già mi hai bullizzato.
2: Io mi devo organizzare con Alejandra.
1: Ho capito, ma anche facciamolo graduale, no? Cioè, vabbè, mi giro di sinistra, okay. Aspetta, vai.
0: Wow,
2: tanta roba, sinistra, allora, come Julio, sì.
1: E allora comincio a costruire casa tutto con le cose a destra.
0: Che
1: vai.
0: Figo, mamma mia, no, girati perché sennò mi emoziono.
3: Kalima.

20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2000,

0: 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ¡1983!

0: Abbiamo parlato di profilo destro, profilo sinistro. Molte persone sono fissate, insomma, anche quando scattano le foto, eccetera. Per esempio, il nostro Alo ha capito oggi che tanto tra destra e sinistra non cambia molto, quindi c'è poco da fare. La nostra Cecilia ci ha raccontato la storia di Julio Iglesias, che a quanto pare c'ha proprio tutta la casa disposta in modo da poter sempre mostrare il profilo sinistro.
1: Esatto.
2: Sinistro.
0: Il sinistro con le interviste, eccetera. Quindi parecchio in fissa il nostro Igle.
2: Allora, ci sono tanti che lo fanno. Ad esempio, Donato ci ha scritto: io nel mondo dello spettacolo conosco due personaggi che lo fanno spesso e che, se ci fate caso, mostrano sempre lo stesso profilo, e sono Valeria Marini e Tom Cruise.
1: Ma dai.
2: Allora, grazie Donato che mi hai detto questa cosa, perché effettivamente io, che sono un grande fan di Tom Cruise, proprio mi piacciono i film, sì, sono cresciuto. Se voi guardate bene adesso, andate a vedere
0: un po', ora che ti guardo
2: dal profilo destro, sinistro, guarda, destro,
1: dal bianco degli
0: sinistro.
1: Occhi
0: sinistro, sì,
2: il bianco, ecco, degli occhi. Ma tu ti rendi conto? Ma, cioè, ma tra una settimana dove finirò? Sotto il tavolo? Comunque, Tom Cruise, fateci caso, fa tutte le locandine dei suoi film, lui mostra il profilo destro. Mission Impossible, Top Gun, lui sta sempre ritratto con il suo profilo destro.
1: Come me, io pure profilo destro, il profilo tutta destro, la vita.
0: Vedi, invece sì, il sinistro, vedi, perché il destro in realtà ho fatto un incidente quando ero ragazzina col motorino, mi sono spaccata la faccia, cioè ho avuto lo zigomo rotto per anni, pensa, tutto viola, giallo, verde, blu, tutti i colori. E quindi questo lato della mia faccia spesso si gonfia o comunque è asimmetrico, perché siamo tutti asimmetrici.
2: Ah, certo.
0: Però c'ho la mia paranoia personale che il destro è un po' così. E invece io mostro il sinistro, quindi vabbè, che dire, ognuno mostra quello che vuole, insomma, no?
2: Tu hai detto che il tuo è il sinistro? No.
1: Il destro.
2: Ah, il destro.
1: Invece, insomma, ha scritto Maila, dice che lei soprattutto, come Julio Iglesias, sì, lato sinistro.
2: Lato sinistro, ma dovremmo fare una stima, poi lo calcoliamo, se vince il sinistro vince il destro.
0: Allora, secondo me Maila e Julio, anime gemelle, come ovviamente Tom Cruise e la Marini, che uscivano insieme una volta, lo sapevi,
2: dai,
0: tu? Certo. Radio Calima.
3: En la exclusiva costa de la Caleta, Troqué es más que un restaurante. Es una forma de vivir el verano. Aquí la experiencia comienza con el entorno y se completa en la mesa. Cocina española de siempre, reinterpretada con frescura, elegancia y sencillez. Ideal para un almuerzo tranquilo o una cena especial frente al mar y con un servicio que marca la diferencia. Troqué, Avenida de las Gaviotas, La Caleta. Síguenos en Instagram, @troqué_restaurante. Troqué, el sabor de la temporada.
4: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: cari amici del comedy, tra poco in questo mercoledì con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi cose dette ad un matrimonio. Ad un matrimonio. Ce la posso fare?
1: Parli bene.
0: Ce la posso fare.
2: E in una boda.
1: E in una boda.
2: E in una boda.
0: Le cose dette a un matrimonio che sono, sì, sempre insomma molto particolari a volte, soprattutto quando si alza il gomito. Tra poco.
3: Kalima. Kalima.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di su.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. Donald Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran e dà un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Intanto almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, fermati anche 29 attivisti italiani. Italiani morti alle Maldive, oggi una nuova immersione del team di subesperti finlandesi per recuperare i corpi degli altri dispersi. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Salim El Kudri voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque resta in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Calcio: Antonio Conte lascia il Napoli, domenica il saluto al Maradona, si apre così il ritorno del tecnico leccese sulla panchina della nazionale, da sciogliere però il nodo ingaggio. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro sarete incentivati a proporre idee creative. In amore, la vostra passionalità potrebbe attrarre l'attenzione del partner, portando scintille positive. Toro, giornata a voi favorevole, in cui potreste consolidare i rapporti personali più cari. Nel lavoro è il momento di affrontare sfide con serenità e determinazione, sfruttando la vostra naturale tenacia. Gemelli, la chiave di questa giornata risiede nella comunicazione. Condividere pensieri e idee porterà a nuove connessioni, sia in campo personale che professionale. In amore, aprite il cuore, senza timori. Cancro, un'energia positiva vi guiderà verso il raggiungimento di obiettivi personali importanti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà di grande aiuto, mentre in amore la comprensione reciproca rafforzerà i legami. Leone, potrete utilizzare oggi la vostra innata creatività per risolvere problemi che sembravano complessi. Nel lavoro mettete in mostra il vostro talento, mentre in amore un gesto spontaneo rafforzerà l'intesa. Vergine, si prospetta una giornata in cui la precisione sarà cruciale. In campo professionale la buona organizzazione sarà la vostra migliore alleata, mentre in amore piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Bilancia, potrete contare oggi su una giornata dove l'armonia interiore porterà equilibrio nei vari aspetti della vostra vita. Amore e lavoro potranno intrecciarsi positivamente se voi manterrete la serenità interiore. Scorpione, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire situazioni complesse nel lavoro. In amore potrebbe nascere una passione intensa. Godetevela. Sagittario, giorno perfetto per iniziare nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro affrontate con entusiasmo le novità, mentre in amore lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, troverete oggi il modo di realizzare i vostri progetti grazie a una strategia ben ponderata. Nel lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore potrebbe nascere una nuova complicità. Acquario, potreste esplorare oggi nuove idee che vi porteranno verso interessanti esperienze. In amore e in amicizia sorprenderete chi vi è accanto con novità entusiasmanti, mentre nel lavoro mostrerete il vostro lato più innovativo. Pesci, sentirete oggi una forte connessione con il vostro intuito che porterà a decisioni sagge. In amore ascoltate il vostro cuore, mentre nel lavoro fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità nascoste. Oggi vi saluto con le parole di Jackson Brown Jr. Trova un lavoro che ti piaccia e avrai 5 giorni in più per ogni settimana. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.
4: Ríame.

0: qui con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi cose dette ad un matrimonio. Allora, io so bene un po' di fatti tuoi ormai.
1: Sì,
0: perché
1: non sono sposato.
0: Esatto. Tu, sei mai stata sposata?
2: Sì, sì, ho già dato.
0: Hai già dato e anche
2: mi sa che adesso libre come il vento.
1: Bene.
0: Molto bene. Allora, questa rubrica, come ti ho raccontato anche gli altri giorni, nei giorni scorsi, raccoglie un po' quello che però realmente accade alle persone che poi appunto commentano sui vari social, scrivendo le loro frasi personali che hanno detto o sentito nella vita. Ecco, allora, cose dette a un matrimonio, cominciamo con: se dice sì anche stavolta non ha imparato dal suo errore. Questa
1: è stata proprio detta ad alta voce.
0: Esatto,
1: questa,
0: durante il matrimonio. Sì, sì, sì. Poi: tanti auguri, sei uno sposo fortunato, stringendo la mano al cameriere.
1: Benissimo.
0: Poi: tanto tra un anno divorziano, detto dal prete che ci ha preso, tra l'altro.
1: Allora, forse il prete era un amante.
0: Esatto, un po' da. Era l'amante.
2: Era l'inciuccio.
0: Oh, che bello, sei incinta. E chi è il padre davanti allo sposo?
1: Bene.
0: Chiesto
1: ottimo,
0: davanti allo sposo.
1: Certo.
0: Poi: nella mala e nella cattiva sorte.
1: Sì, nella mala è un po' spagnolo.
0: nella mala e nella cattiva. Quindi certo, buona sorte non ce n'è per voi. 100 giorni di questi. 100
1: certo,
0: giorni di
1: questo. Ma questo è l'alcol. Esatto. Mi sembra che il momento dopo, sai, quando gira un po' di bottiglie.
0: E infatti abbiamo
2: dopo
0: anche
2: la sangria, tanta
0: dopo
2: sangria.
0: La sangria, poi abbiamo condoglianze. Condoglianze. Che secondo me ci sta.
1: Secondo me non è stato un errore, condoglianze.
0: Poi davanti allo sposo, come sta Luca? Luca era l'amante. Che bastardo questo invita, possiamo dire.
1: Sì,
0: bastardo.
1: Vita,
0: Una bambina, meno male che è ricco, perché bello non lo è di certo.
1: Benissimo. La bambina
0: è intelligente.
2: La voce della verità.
0: Sì. Il figlio degli sposi, durante l'applauso dopo il bacio, chi ha vinto?
1: Che carino. Che bello.
0: Poi abbiamo: dov'è il fotografo? È laggiù che si ubriaca. Metta foto sfocate.
1: No, dai.
0: Mamma, io mi incazzerei con una
1: bella. Anche che non è che costa 2 lire.
0: Esatto. Mamma, che bella che sei vestita da sposa e papà da prete. In che senso?
1: Infatti.
0: Chi è la sposa? Un signore me lo ha chiesto a me vestita da sposa.
2: Sai cosa è successo a me una volta al matrimonio?
1: Dai.
2: Allora, questa non era molto aggraziata e una gli ha fatto insomma la battuta: oh caspita, con il trucco non ti riconoscevo.
0: No, non è per niente un complimento.
1: No,
0: ma sentite
1: no.
0: Questa, lo sposo ubriaco al microfono, viva la fitta!
1: Dai, veramente, sì, bello, sì, sì. Bravo.
0: L'ex dello sposo alla sposa.
1: Sì.
0: Ah, anche tu qui? Cugino ubriaco, sembri tuo padre ma vestito da sposa.
1: Bene.
0: Poi abbiamo il prete: cos'è che lega due persone per sempre? E dalla sala: i debiti!
1: È vero.
0: I debiti. Poi: vestita da donna non ti avevo riconosciuta. Questo,
1: ecco,
0: è un po' come quello che ci ha raccontato Ceci. Se non mangiamo bene tolgo i soldi dalla busta.
1: Bene.
0: La sposa era in ritardo, la mamma dello sposo dice: speriamo che non venga.
1: Ecco.
0: E con questa chiudiamo.
1: Beh,
0: direi
1: che molto insomma bene. Ce ne sarebbero secondo me tante altre, però
0: secondo me vince viva

0: final del programma e ce l'ho fatta dirlo. Vabbè, al final della puntata.
1: Al final della puntata. Io sento proprio un odore proprio di balli di gruppo. Al terminale. A bailar.
2: Movimento sexy.
0: Va bene, niente. Abbiamo fatto tutti i luoghi comuni che potevamo fare con la nostra Cecilia Pedrosa, con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E con Alex

Bentrovati e buon mercoledì 20 maggio con il GR delle buone notizie. Un 32enne nato con gli organi interni in posizione invertita a specchio è stato salvato all'ospedale Molinette di Torino con un trapianto combinato di cuore e fegato. L'intervento ha richiesto 17 ore di lavoro in sala operatoria e, secondo quanto comunica la Città della Salute, è stato senza precedenti a livello mondiale. Il paziente, originario della Campania, era portatore fin dalla nascita di una cardiopatia congenita e durante infanzia e adolescenza era stato operato a cuore aperto 3 volte. Si sa che se si dorme male a risentirne anche il cervello, invece si discute ancora sull'importanza dei sonnellini pomeridiani di breve durata. Uno studio sostiene che a

0: inficiare delle pennichelle dopo pranzo sarebbero le nostre sinapsi, quindi apprenderemmo meglio le cose, perché il nostro cervello durante le cosiddette power nap si rigenererebbe. Attenzione però, perché un pisolino troppo lungo sarebbe invece controproducente. C'è un posto in Arizona che ha preso una decisione rivoluzionaria, quello di eliminare la circolazione delle auto in un intero quartiere. Non è certo un paradiso tropicale dove uno sogna di andare al mare, ma è un quartiere che sta diventando un angolo di paradiso che si estende su 17 acri con 35 edifici, di cui 31 residenziali. Nel quartiere c'è una piazza, dei bar, negozi, palestre, aree di coworking. Il progetto Carefree è nato per combattere la dipendenza dalle auto. Il legame tra il cinema italiano e Hollywood è diventato più stretto dopo che l'attore Franco Nero ha ricevuto una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. Il riconoscimento, conferito durante una cerimonia organizzata dalla Hollywood Chamber of Commerce, è arrivato durante l'undicesima edizione del Filming Italy Los Angeles, evento fondato e diretto da Tiziana Rocca. La stella dedicata a Franco Nero rappresenta un doveroso tributo alla carriera di uno degli attori italiani più noti al pubblico internazionale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Odenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Lui valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani, è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano. La Vela Rossa di Scampia a Napoli ha subito nella notte un crollo parziale mentre sono in corso le operazioni di demolizione dell'edificio abbandonato da tempo. Dalle 23 di ieri sera sono in corso anche le operazioni di ricerca di eventuali dispersi. Al momento non si segnalano feriti. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Janfman per la quarta volta. Nel doppio debuttano i campioni di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. È tutto, a più tardi.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima. Sei.

0: Escucha Kalima F.
1: Radio Kalima. En Radio Kalima suena Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese. Mi sento

0: Buongiorno da Davide Poli. Si apre il caso giudiziario che coinvolge direttamente Lanzarote. Il giudice dell'Audiencia Nacional ha identificato Manuel Fajardo García come una figura centrale nella presunta rete di influenza legata all'ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero. Dalla cronaca gastronomica arriva una novità per Gran Canaria. L'imprenditore Quique Espino ha confermato l'espansione del suo noto concetto culinario Manuela Jimena nel sud dell'isola, con un'apertura prevista per metà luglio presso l'ecosistema gastronomico Anido, situato sulla Avenida de Tirajana. Sul fronte sociale, un allarme preoccupante giunge da tutto l'arcipelago. La crisi abitativa sta contribuendo direttamente all'aumento dei tassi di povertà infantile, una sfida che richiede un intervento urgente delle istituzioni regionali. Spostandoci a Tenerife, il gruppo politico socialista ha espresso forte disappunto per i ritardi accumulati nei lavori di riqualificazione della Avenida Chayofita, nel comune di Arona, chiedendo spiegazioni sulle tempistiche del cantiere. Infine, un centinaio di cittadini si è riunito presso il parco di Sant'Elmo a Las Palmas de Gran Canaria per manifestare solidarietà e condannare fermamente gli attacchi subiti dalla flotilla Global Sumud nelle ultime ore. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.

Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 20 di maggio, ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, quindi benvenuti, anzi bentornati per chi ci ascoltasse magari per la prima volta o per chi è un fedelissimo in un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Con noi oggi ci sarà una new entry, Cecilia, anzi scusate, devo chiamarla Cecilia perché lei ha origini spagnoleggianti e proprio con lei tra poco andremo ad analizzare insieme il significato del proverbio piantare in asso. Spero che voi che ci ascoltate non siate state piantati in asso troppo spesso. Poi parleremo del miele, l'oro, delle api e come sempre l'agenda, le date, i compleanni e il proverbio del giorno sono

0: Il nostro appuntamento di oggi, mercoledì 20 di maggio, questo è Verdi Bianchi Rossi. Ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana e siamo già quasi arrivati alla metà della nostra settimana insieme. Io devo dare il benvenuto a una new entry di Verdi Bianchi Rossi, che lei, diciamo, ci porta anche una ventata di Spagna. Ciao Cecilia!
1: Hola, sono Cecilia Pedrosa e insomma, diciamo che cosa è successo in questo 20 maggio.
0: Sì, partiamo quindi subito, ci siamo con l'agenda e le date più importanti che hanno segnato la storia del nostro paese.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale delle api e senza di loro addio caffè, cioccolato e l'80% del cibo. Quindi oggi, se ne vedete una, offritele un fiore magari per cominciare.
0: C'è anche un film che hanno dedicato, un cartone animato della Disney, di cui poi i fondi sono stati destinati alla protezione e alla salvaguardia di questa specie, che si chiama appunto B-Movie.
1: Quindi bellissimo.
0: Magari oggi potremo rivederlo.
1: Esatto. Oggi festeggiamo San Bernardino da Siena, Francesca. Lui era un predicatore così moderno che inventò un logo, IHS. Molti pensano sia latino, Jesus Homonium Salvator, ma in realtà sono le prime tre lettere del nome Gesù in greco. Bernardino lo usava come un brand di pace per unire le città in lotta. Un vero influencer del 400, possiamo dire.
0: Molto precursore. Abbiamo altre date in questo 20 di maggio?
1: Nel 1506 moriva a Valladolid Cristoforo Colombo. Nel 1873 nascono ufficialmente i Jeans. Invece per la musica, nel 1970 uscivano negli USA Let It Be dei Beatles.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del toro, giusto?
1: Esatto, Cher, la dea, compie 80 anni. Invece Albano, il leone di Cellino, ne fa 83. Gabriele Muccino ne compie 59. E per i nati sotto il segno del toro, costanza e soprattutto fondamente solide.
0: Passiamo invece adesso all'ultimo, ma non meno importante, il proverbio.
1: Maggio è asciutto, ma non tutto. Se cade qualche goccia oggi, sorridete, la terra ringrazia.
0: Radio!

0: Arrivano anche i primi messaggi del nostro mercoledì insieme, sono tanti, noi vi salutiamo e vi leggiamo sempre. Questa cosa ricordatevela, io sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze.
0: Ragazzi, ragazze, uomini e donne, tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi. E chi ci scrive?
1: Ci scrive Patrizia, dice: di a tutti che oggi è la giornata della giovinezza eterna. Io faccio gli anni con Cher e vi assicuro che l'unico modo per non invecchiare è ballare Believe a tutto volume mentre ci si trucca.
0: Beh, sicuramente Cher lo farà, però diciamo che fa anche un po' di ritocchini, un po' di punturine, perché negli ultimi anni l'abbiamo vista sempre più bella, sempre più giovane. Per carità, lo è sempre stata da ragazza, però diciamo c'è un film che a me piace molto che si chiama La morte ti fa bella, con Meryl Streep e un'altra grandissima attrice, dove appunto c'era questo siero della giovinezza. Oggi sono le punturine, se ci fanno star bene, ben venga.
1: Tanto tu non ne hai bisogno, che sei giovanissima.
0: Per ora.
1: Tu sei puro collagene comunque. Ha scritto anche Alessandra, oroscopo azzeccatissimo, io sono una toro pura, lenta, godereccia e selettiva. Mio marito continua a dirmi di sbrigarmi, ma io gli ho risposto che le stelle oggi mi autorizzano ufficialmente a prendermi i miei tempi. Grazie, Verdi, Bianchi e Rossi, per avermi dato la scusa perfetta.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo mercoledì, quando arriva il momento dei proverbi, perché ne usiamo veramente tantissimi, ma questo spero che lo abbiate usato quanto meno possibile. Parliamo insieme a Cecilia dell'origine del proverbio e del modo di dire piantare in asso qualcuno, e perché questo asso è sempre in mezzo quando si tratta di cose un po' non del tutto chiare. Ecco, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.

0: bentornati a Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, do ancora il bentornato a Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Ciao Francesca.
0: E andiamo un po' a vedere i modi di dire, i proverbi che utilizziamo spesso nella quotidianità del nostro paese, perché ce n'è uno che avrà fatto arrabbiare tanti. Parliamo del piantare in asso.
1: Allora, piantare in asso, quindi quante volte è capitato di rimanere lì senza un progetto, e magari abbiamo organizzato una serata, un weekend, arriviamo al posto e non c'è sta nessuno.
0: Sì, perché magari uno può dargli una sfumatura prettamente sentimentale, cioè che magari si stava con qualcun altro e quella persona ti ha piantato in asso. Invece no, si può dare, diciamo, a tanti ambiti di attinenza questo proverbio.
1: Esatto, però noi andiamo all'origine, perché prima si chiamava piantare in nasso.
0: Nasso.
1: Con la N, perché la N? Andiamo direttamente nella mitologia, andiamo a Arianna, quella del famoso filo. Dopo aver aiutato Teseo e a sconfiggere soprattutto il Minotauro e a uscire dal labirinto, Arianna scappò con lui. Ma che successe? Si fermarono sull'isola di Nasso. Solo che questo disgraziato, mentre Arianna dormiva, Teseo se ne va furtivamente e la lascia lì. La povera Arianna fu letteralmente piantata in nasso in questo posto, e col passare del tempo nel parlato comune quella N è andata perduta, un fenomeno poi dei linguisti che l'hanno trasformata in A, quindi piantare in asso. Però c'è una cosa bella.
0: Sì.
1: Che Arianna, nonostante fu piantata in nasso, e dopo incontrò Dioniso, che andò lì andò lì a consolarla. Quindi, morale della favola: se vi piantano in asso, forse solo perché sta per arrivare qualcosa di meglio.
0: L'augurio è questo, sì.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle, di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele. Ad annunciarlo è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione e del fermo di 29 attivisti italiani. È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Nuova mossa della difesa di Al-Masdri. I legali del generale libico hanno presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità commessi in Libia. Secondo gli avvocati, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. Calcio, sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo l'addio di Conte e De Laurentiis, accelerato per scegliere il sostituto delle Cese, la primissima scelta è Maurizio Sarri, ma attenzione anche alla candidatura di Max Allegri se dovesse lasciare il Milan. È tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro sarete incentivati a proporre idee creative. In amore, la vostra passionalità potrebbe attrarre l'attenzione del partner, portando scintille positive. Toro, giornata a voi favorevole, in cui potreste consolidare i rapporti personali più cari. Nel lavoro è il momento di affrontare sfide con serenità e determinazione, sfruttando la vostra naturale tenacia. Gemelli, la chiave di questa giornata risiede nella comunicazione. Condividere pensieri e idee porterà a nuove connessioni, sia in campo personale che professionale. In amore, aprite il cuore senza timori. Cancro, un'energia positiva vi guiderà verso il raggiungimento di obiettivi personali importanti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà di grande aiuto, mentre in amore la comprensione reciproca rafforzerà i legami. Leone, potrete utilizzare oggi la vostra innata creatività per risolvere problemi che sembravano complessi. Nel lavoro mettete in mostra il vostro talento, mentre in amore un gesto spontaneo rafforzerà l'intesa. Vergine, si prospetta una giornata in cui la precisione sarà cruciale. In campo professionale la buona organizzazione sarà la vostra migliore alleata, mentre in amore piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Bilancia, potrete contare oggi su una giornata dove l'armonia interiore porterà equilibrio nei vari aspetti della vostra vita. Amore e lavoro potranno intrecciarsi positivamente se voi manterrete la serenità interiore. Scorpione, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire situazioni complesse nel lavoro. In amore potrebbe nascere una passione intensa. Godetevela. Sagittario, giorno perfetto per iniziare nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro affrontate con entusiasmo le novità, mentre in amore lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, troverete oggi il modo di realizzare i vostri progetti grazie a una strategia ben ponderata. Nel lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore potrebbe nascere una nuova complicità. Acquario, potreste esplorare oggi nuove idee che vi porteranno verso interessanti esperienze. In amore e in amicizia sorprenderete chi vi è accanto con novità entusiasmanti, mentre nel lavoro mostrerete il vostro lato più innovativo. Pesci, sentirete oggi una forte connessione con il vostro intuito che porterà a decisioni sagge. In amore ascoltate il vostro cuore, mentre nel lavoro fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità nascoste. Oggi vi saluto con le parole di Jackson Brown Jr. Trova un lavoro che ti piaccia e avrai 5 giorni in più per ogni settimana. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: passo, quante volte ci sarà capitato magari di farlo a nostra volta oppure di subirlo sulla nostra pelle, spero quanto meno possibile. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati, queste Verdi Bianchi e Rossi. Ciao Cecilia.
1: Ciao Francesca.
0: E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi su chi è stato piantato più in un modo che nell'altro. Chi ci scrive?
1: Scrive Elena, che dice: primo appuntamento, lui sembrava adorabile, ordiniamo l'antipasto, poi dice: scusa, vado un attimo a spostare la macchina perché temo di aver preso una multa. Non è mai tornato. Ho dovuto pagare anche la sua tartare di manzo, mi ha piantata in asso e col portafoglio leggero. Maldito!
0: Elena, ma come... dove l'hai trovato questo? È la domanda che mi viene spontanea da farti.
1: Ma
0: da
1: probabilmente chiederti. Su qualche app di queste d'incontro.
0: È probabile.
1: Sicuro,
0: ma
1: guarda.
0: Che modo è presentarsi all'appuntamento, ordinare e poi andarsene? Ma vabbè, stendiamo un velo pietoso, sarebbe lui da piantare in asso. Ci arriva invece un messaggio da Stefania che dice: piantare in asso, avere l'asso nella manica, c'è qualcosa in comune? Ma io penso di no, se non alla fine la parola asso.
1: Beh, forse perché l'asso alla fine è unico.
0: E quindi magari ci... non lo so, due di picche, piantare in asso, un po'.
1: Forse ci sono dei collegamenti, esatto. Chissà.
0: Con le carte questo poco ma sicuro.

0: Nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi abbiamo parlato di carte francesi e non solo, e di un modo di dire che riguarda l'Italia. Però per ora gli assi lasciamoli da parte, perché ci concentriamo sull'oro delle api, quel prodotto che sia con il dolce che con il salato va quasi sempre bene. Stiamo parlando del miele made in Italy. Sarà proprio lui il protagonista di questa piccola parentesi sul cibo e sulle eccellenze della tavola italiana. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati amici, siamo arrivati quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi e ci dedichiamo come sempre alle eccellenze della tavola, all'eccellenza del Made in Italy e questo qualcosa, perché non diciamo direttamente il suo nome, però possiamo utilizzarlo in tantissimi modi, sia col formaggio che per chi ha mal di gola. Ancora ciao Cecilia.
1: Hola Francesca.
0: Parliamo del miele, giusto?
1: Esatto, visto che oggi è la giornata internazionale delle api, siamo a 20 maggio, celebriamo queste piccole, incredibili operaie che tengono in piedi il nostro pianeta. Spesso le vediamo solo come insetti che fanno il miele, ma la verità, Francesca, è che senza di loro la nostra tavola sembrerebbe vuota.
0: Ma anche il nostro mondo, la primavera, ecco, diciamo così, ma la tavola in particolar modo.
1: Perché sono proprio le api a permettere la crescita sia della frutta, della verdura e gran parte del cibo che mangiamo ogni giorno, è tanta roba.
0: Eh sì, non per niente da poco.
1: Non a caso è considerata come il nettare degli dèi, dicevano anticamente. Oltre ad essere un prodotto buonissimo, è un super cibo naturale, quindi un concentrato di energia pura, ricco di antiossidanti che fanno benissimo e ha anche delle proprietà antibatteriche, non solo. Se ad esempio la mattina uno fa fatica ad alzarsi, a andare avanti,
0: un cucchiaino di miele e passa tutto via, giusto?
1: Ma tu sei proprio, le sai tutte ragazza.
0: No, perché l'ho fatto anche io qualche volta e magari con il mal di gola in corso uno si prende un cucchiaino di miele perché ci vengono dati i zuccheri, è un qualcosa di naturale tra le tante cose magari che mangiamo precotte, preconfezionate eccetera eccetera, un qualcosa di naturale che ci dà quel boost in più.
1: E non solo, perché c'è una grande curiosità che probabilmente sai, visto che ti piace il miele, che è praticamente eterno.
0: No, non lo sapevo.
1: Sì, non scade
0: mai. Non ha scadenza.
1: Gli archeologi, pensa, hanno trovato vasi di miele nelle tombe dei faraoni ancora commestibili dopo 3000 anni. Mica male, no?
0: Vedi, i faraoni avevano già capito tutto.

0: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
1: Sapete come trovarci? Beh, sapete anche dove trovarci. Io sono Francesca Romana, come oggi c'è stata Cecilia, che ringrazio. E vi ricordo che per oggi siamo arrivati alla fine, ma ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi, Bianchi.

0: I Get Around, i Beach Boys. Beh, era una cosa assolutamente giusta per le nostre isole, no? I Beach Boys per portarci un po' nel momento, nella clima estivo, visto che c'è una bellissima giornata qui oggi a Gran Canaria. Come vanno invece le cose a Fuerteventura? Ciao, buongiorno Barbara, come stai? Non mi senti? Aspetta, vediamo, forse è saltato qualche cosa. La povera Barbara non mi sente. Vediamo un po' se ci sei adesso. Ci sei? Non mi sente. Adesso vediamo un po' poi il quale motivo non mi sente. Vediamo un po'. Niente, qua è tutto a posto. E quindi intanto prova a apla un po', vediamo un po'.
1: No. Niente, non ti sento. Noi adesso ti mando un pezzo.
0: Noi ti sentiamo però forte e chiaro. Ok, intanto buona giornata a tutti. Questa è Kalima de Magnana. Adesso ripristiniamo il collegamento con Fuerteventura e poi torna tutto a posto.
2: Kalima, Radio Kalima.

0: siamo? Cioè,
1: adesso ci siamo.
0: Scusate. No, ma sai cosa succede? È che questa notte è stata una di quelle notti dove il caro buon Windows, chi utilizza i computer non lo sa, ogni troppo spesso fa gli aggiornamenti. E quando fa gli aggiornamenti, quelli grossi, scombussola tutto. E quindi stamattina, quando sono arrivata, ho trovato tutte le cose della radio che erano i monitor spostati e i microfoni spostati. Cioè, tutto, ho dovuto ricostruire tutto e forse qualche cosa era sfuggito. Ecco, adesso siamo.
1: Non aveva ricostruito la Massaro.
0: La Massaro l'avevamo persa in qualche meandro di Windows. Lo so, è un problema che poi non è che abbiamo tutti. Soltanto io, ce l'abbiamo tutti, no? Quando. Il buon Windows fa l'aggiornamento, succede veramente di tutto, anzi a volte succedono anche cose peggiori, tipo non ripartono le cose, non funzionano le stampanti, di tutto e di più. Va bene, comunque tutto a posto, buongiorno a tutti, questa è naturalmente Kalima de Magnana con Roberto e Barbara e quindi subito la prima notizia di oggi, Barbie.
1: Assolutamente sì, parliamo di pagamenti, parliamo di una qualcosa che non dobbiamo pagare niente in questo momento, tranquillo. Parliamo in qualche modo di un qualcosa di cui avevamo accennato ieri anche con Pier. Pieraldo, c'è la questione del Bizum, no? Dei pagamenti, in questo caso quello che parlavamo con Pieraldo era dei pagamenti anche negli esercizi commerciali attraverso Bizum. In realtà quello che sta succedendo è una cosa ancora più grande, perché l'esigenza in qualche maniera di digitalizzare i pagamenti sta iniziando ad arrivare anche cioè togliendo in qualche maniera l'oligopolio che è quello delle carte di credito, quindi di Visa e Mastercard essenzialmente, sta arrivando anche all'interno dell'Unione Europea, che sta cercando di studiare un progetto per creare una sorta di Bizum europeo, che ovviamente non si chiamerà Bizum, il progetto si chiama EPI, che sta effettivamente in qualche modo appunto portando avanti questo progetto per ridurre appunto la dipendenza da quelli che sono circuiti prevalentemente statunitensi, cioè quelli di Visa e Mastercard, utilizzando come modello di sviluppo di questo EPI, che sarebbe European Payments Initiative, una sorta di portafoglio digitale europeo appunto chiamato Wero, perché sarebbe l'unico modo per poter realizzare una cosa di questo tipo, cioè avere appunto un portafogli digitali che unisca tutta l'Unione Europea. Appunto Bizum in questo modo diventa, come dire, un punto di studio, un punto di connessione, certo, di avanguardia in Europa per poter digitalizzare a livello proprio del continente.
0: Si sa dire. Che mi piace questa cosa comunque, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma quanto ormai siamo completamente dipendenti, no? Anche nei pagamenti, da quello che è tutto il circuito delle carte di credito, che comunque dipendono totalmente dagli Stati Uniti, perché i circuiti Visa e Mastercard comunque sono circuiti assolutamente americani, come anche American Express, Diners, cioè tutti i più grossi circuiti. E l'idea che non ci sia nulla di realmente europeo, no? Che possa facilitare la circolazione del denaro per le spese correnti, non è una bella cosa. Quindi il fatto che ci stia lavorando a questo, e Bizum è un ottimo esempio spagnolo per questo, mi sembra una bella grande notizia.
1: Hai visto? Assolutamente. Bella notizia d'apertura,
0: sì, perché in qualche modo essere indipendenti, ma non è soltanto una questione America sì, America no, no, attenzione, è proprio una questione anche tecnica. Abbiamo visto come a volte quando ci sono problemi legati anche a strutture che cadono a livello internazionale e a livello internet, legate ai grossi colossi americani, oppure anche situazioni che possono essere dietro a guerre o altre situazioni che possono portare, no, dei problemi sulla dipendenza da oltreoceano, diciamo così. L'idea di avere un qualche cosa anche di nostro, più vicino, che magari possa funzionare in un momento in cui qualcos'altro non funziona, è sicuramente una cosa più sicura.
1: Sì, assolutamente. Che poi indipendenza, cioè essere autonomi, non vuol dire essere isolati, ecco, perché poi invece se crolla quello europeo finiamo tutti.
0: Adesso ti faccio un Bizum di un euro per la contentezza.
1: E infatti adesso sentiremo soldi di Mammut.
0: Esatto, guarda caso ci sta soldi di Mammut.
2: Radio Kalima.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: che non si offenda nessuno. Anche perché poi insomma, ormai vaffanculo si può dire per radio, no? Cioè, lo diceva già Masini. Masini lo diceva già a suo tempo, no? E negli anni 90 fece scalpore, ma lui lo diceva ancora più, come dire, ma lo urlava, era proprio incazzato nero quando lo diceva, no? Il buon Masini. E adesso lei, per me, lei lo dice in questo tono un po' francese, no? Quindi sì, esatto. Vaffanculo.
1: Come solo i francesi ti ci sanno mandare.
0: Esatto. Va bene. Le 11:21 nella nostra giornata. Vediamo un po' di andare avanti, anche perché verso il mezzogiorno 05 parleremo della Vespucci e quindi e di quello che succederà questo fine settimana a Santa Cruz di Tenerife, dove arriva la nave più bella del mondo.
1: Che bello, questo momento piratesco, che poi non c'entra niente altro. E purtroppo questo fine settimana arriverà anche un olasso de calor, ragazzi, che rimaniamo tutti con i piedi a mollo. Sapete, ecco, l'abbiamo detto più volte in questo periodo, insomma, che l'estate del 2026 si prevede come un momento veramente difficile da un punto di vista climatico per l'arrivo di questo El Niño, no? Che sarà un fenomeno estremamente forte, probabilmente il più forte di tutto il secolo, con gioia almeno fino al prossimo, perché poi
0: sì, già stanno uscendo post dove si dicono che ci saranno milioni di morti, cose, cioè, di tutto e di più, no? E perché fanno tutti il paragone con quello che è successo nel 1800 o qualcosa del genere, che è stata più o meno, secondo i dati, l'ultima volta che il Niño è stato così forte, no? Però insomma si dimenticano che nel 1800 e qualcosa, quando è successo l'ultima volta, era proprio anche diversa la situazione.
1: Non c'era l'aria condizionata,
0: c'era tutta una serie di, era proprio, poi c'era era un momento in cui c'erano una marea di malattie, di carestie, eccetera. Quindi, cioè, ragazzi, sicuramente sarà una cosa molto forte, vedremo, insomma, però non fate subito gli allarmisti, che c'è già la gente che è disperata e dice che moriremo tutti. No, speriamo di no.
1: Vabbè, caso ci pensiamo al momento, okay. In questo momento parliamone soltanto di quello che arriverà appunto questo fine settimana tra il 18 e il 20, insomma partirà il 22, diciamo, di maggio, quindi venerdì, andrà avanti per tutto il weekend, insomma, con punte decisamente alte. Questo lo dico a chi ci ascolta e sta magari programmando un fine settimana, fatelo pensando con buona pace anche dei gradi, ecco, quindi tra i 30 e i 33 gradi in alcuni punti, soprattutto nei vari sud delle isole. Quindi insomma, ieri mi ha fatto sorridere perché con alcune amiche ci si lamentava un po' di che sta tornando il vento, perché in questo periodo, come di consueto, Forteventura ricomincia il suo vento. Diceva: ragazze, stiamo calme e tranquille, che tra qualche tempo lo rimpiangeremo, perché forse Forteventura rimarrà un angolo dove in qualche maniera si potrà ancora respirare, almeno sulle coste. Quindi insomma,
0: io sono un po' preoccupato per il sabato, che insomma poi ne parleremo più tardi, saremo in diretta nella giornata di sabato davanti all'Amerigo Vespucci con il nostro furgone mobile, e insomma ho già paura che gli starà caldo sulla macchina.
1: Mettetevi all'ombra dell'Amerigo Vespucci, ok?
0: Chiederemo in prestito una vela della Vespucci, esatto, che ci ricopra, insomma.
1: Così come tipo manina dolce.
0: Esatto. Guarda chi c'è.
1: E infatti l'ho già vista. Vai. Schiaccia il motore.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Son le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Ben trovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Martedì notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti, 29 italiani. Vladimir Putin è a Pechino per una missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. A Castel Gerondo, in provincia di Lodi, è ancora in corso la caccia all'uomo che martedì sera ha inferto 3 coltellate a una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato il suo forfait per Queens e Wimbledon. Ciò significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, che si aggiungono ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il torneo parigino arriverebbe fino a 5440 punti. È tutto, a più tardi.

0: canzone che fece scandalo ovviamente nel 1978, fu anche censurata un po' perché lei arrivò lì e fatelo con me ammiccava un po', e a quei tempi la Rai insomma andava davanti a tutta una serie di cose e non è che vabbè, fosse molto contenta. Aveva fatto la stessa cosa anche con alcuni pezzi di Mina, che insomma, dove lei era un po' eccessiva per i tempi, adesso ci ridiamo quasi sopra, no? Cioè, vedi il vaffanculo di prima,
1: esatto.
0: Non c'è proprio nessun tipo di problema. Va bene, cara Barbie, dove andiamo a parare invece con le nostre notizie di oggi?
1: Allora, vi racconterò una notizia che almeno a me è molto incuriosita. Sapete che io sono una grande amante del mondo del foodies, dei cibi, della gastronomia e compagnia cantante, quindi quando leggo notizie che
0: tu sei amante,
1: un po'
0: io mangio, questo è...
1: esatto, io cucino, voi mangiate,
0: esatto.
1: Insomma, fatto sta che nel stroboscopico mondo della enogastronomia contemporanea non sanno più cosa inventarsi, no? Lo vediamo, ci sono sempre derive ancora più estreme, ancora più creative in qualche maniera, no? Quindi sono incappata in questo articolo che parla delle nuove tendenze, di nuove professioni legate al mondo della ristorazione, al mondo del gusto e delle sperimentazioni. In particolare mi hanno interessato, in qualche modo mi hanno incuriosito, e quelle che vi vado a elencare, cioè l'idro sommelier, cioè colui che sceglie le acque migliori da abbinare al cibo migliore. Quindi voglio dire, cioè, per esempio, cioè, l'acqua delle Hawaii si abbina perfettamente al sushi. Io, per me, un bel prosecco stava bene,
0: sì.
1: Essere sincero.
0: Sì, su Ellen, sì.
1: Esatto, sì, su Ellen. Quindi secondo la mineralizzazione, il pH, la quantità di anidride carbonica, l'origine geografica dell'acqua con i cibi o con i vini, no? Ci sono professionisti quotati, c'è addirittura un'associazione degustatori acque minerali, che per me, vabbè, però voglio dire, io non faccio,
0: no, però
1: non faccio,
0: guarda,
1: caso.
0: Che adesso non ci si fa caso, adesso forse da un certo punto di vista la possiamo anche considerare una cosa un po' esagerata, però quanti di noi capita a volte che uno prende un'acqua minerale rispetto a un'altra e sente comunque che c'è un sapore diverso? Ce ne sono alcune che hanno veramente, tipo, non so, c'è la Vichy Catalan, non so se l'hai mai assaggiata, come acqua minerale, che è, a mio piacere, buonissima, però sa di idrolitina. Te la ricordi le buste, sì, dell'idrolitina quando eravamo piccoli, no? Che si metteva, è uguale, cioè, capito? Quindi ognuno ha ogni acqua minerale potrebbe avere un sapore differente, quindi si capisce.
1: Io continuo a preferire il sapore.
0: Sì, lo
1: io
0: so.
1: Preferisco il sapore, la differenza tra un Chianti e un Raboso. Comunque, andando avanti sulle altre professioni, c'è il forager professionista, cioè? Che è praticamente un esperto di botanica e etnobotanica, che raccoglie piante spontanee, erbe, radici, bacche, muschi e licheni edibili in ambienti incontaminati per fornire cucine ad alta ristorazione. Cioè, non è un semplice contadino che va per campi, è uno che deve conoscere la tossicità delle piante, la stagionalità, la sostenibilità del prelievo per non danneggiare l'ecosistema. Cioè, c'è anche questa figura professionale. Segnatevelo se non sapete cosa fare da grandi. Velocemente abbiamo il sommelier del formaggio, che si chiama il parmelier, specializzato soprattutto in parmigiano reggiano. Ogni figura analizza le caratteristiche sensoriali delle diverse stagionature, da 12 oltre 48 mesi, le razze bovine di origine, vacca rossa, bruna alpina, eccetera eccetera, i profili aromatici dal lattico dell'animale fino allo speziato. E poi ce ne sono ancora due, ve li dico velocemente: il food stylist, colui che rende il cibo straordinariamente attraente per servizi fotografici, spot pubblicitari, cinema e social media. E poi quest'altro qui che è fantastico, che è il progettista sensoriale o food innovator, una figura che lavora nei laboratori di ricerca e studia la, scusate ma ogni tanto mi viene a sorridere, psicofisica del cibo, come il suono della masticazione, il crunch, il colore del piatto e la consistenza al tatto influenzino la percezione del sapore nel cervello del consumatore.
0: Quindi quando dicono che una cosa deve essere, quando è buona, deve essere anche un po' crunch, vedi, dipende,
1: crunch,
0: un po'
1: ci
0: crunch.
1: Deve essere, okay. La parte dolce,
0: comunque,
1: la parte
0: cosa che mi interessa di più è quello del parmigiano, eh. Io sono un fanatico del parmigiano, per me se non ha almeno 36 mesi non va bene, mi piace non quello è. Bello, stagionato, saporito,
1: buono,
0: quello che quando lo mangi ti sale la pressione a mille.
1: Cioè, a me soltanto parlarne mi sta già salendo la colina, ma facciamo sentire un po' di musica.
0: Va bene, cioè, che, oh guarda chi c'è, che vedo,
1: che
0: il nostro
1: vedo?
0: Caro amico, che vedi? Che vedo.
1: Che vedo.

0: Sì. Non è che fossi distratto, stavo scrivendo una cosa importante per il collegamento che avremo alle 12.05. Naturalmente questa era una canzone che a me ha sempre fatto abbastanza sorridere. Sai perché? Perché un giorno ve la farò ascoltare. Per chi vive a Roma, c'è una versione in romanaccio di questa canzone che è fantastica, che si chiama Ostia Bitch. Quindi assolutamente te la devo far sentire, perché anche agli ascoltatori, perché è divertente. C'è anche un video particolare molto molto molto divertente, organizzati da una delle radio più importanti della capitale. Bene, invece noi dove andiamo a parare adesso, cara Barbie?
1: Andiamo a parare un po' dappertutto, e andiamo soprattutto a parlare di sport, perché lo sport tradizionalmente è vissuto come diciamo un momento di beneficio fisico, di benessere, per stare in forma, per dimagrire, per mettere su muscoli, per fare tutta questa serie di robe qui. In realtà sempre di più sta diventando soprattutto uno strumento per battere la solitudine, perché in questa epoca dove siamo tutti iper digitalizzati, compagnia cantante, lo sappiamo benissimo e lo ripetiamo fin troppo, ci si rende conto di essere sempre più soli. C'è stata un'inchiesta che si chiama appunto inchiesta sulla solitudine non desiderata in Spagna. Mi piace il concetto di solitudine non desiderata, perché c'è gente che invece magari solo se ne sta anche tanto bene e tanto volentieri, però insomma tanta altra gente questa cosa qua non la vive in questa maniera. E a sorpresa sono soprattutto i giovani a sentirsi soli, mentre diciamo i maiores ormai in qualche modo sono sempre meno dentro il prototipo, comunque più che il prototipo l'immagine, no, del classico vecchietto che si annoia, ma sono sempre più attivi, sempre più operativi, sempre più coinvolti in 1577 attività. Io lo dico sempre, mia mamma ha un'attività sociale molto più intensa della mia, voglio dire. E i giovani in realtà, appunto, tra lavoro, casa e stanchezza, hanno poco tempo per trovarsi insieme, e lo sport sta diventando davvero uno degli aggreganti sociali più forti. Quello proprio di condividere una routine anche sportiva crea molto la voglia appunto di condividere spazio, di condividere tempo, di raccontarsela, anche condividere la fatica in qualche modo, no? Quindi io lo vedo anche sulla mia pelle, perché vedo che con il gruppo delle persone con cui vado in palestra alla fine si crea proprio anche una sorta di amicizia, una sorta di legame, no, da questo punto di vista. E in Canarias questa cosa qui è molto molto forte, c'è un boom del senderismo, per esempio, no? Quindi della voglia di gruppi, di anche di sconosciuti, di incontrarsi, camminare, conoscersi, chiacchierare, essere conviviali, o gli sport acquatici. Insomma, lo sport ben venga, oltre che come strumento di benessere fisico, anche come strumento appunto di convivialità.
0: Tu vedi, lo sai che sto andando in palestra anch'io ultimamente?
1: Hai visto come anche io sto andando in palestra?
0: Allora, di me non si vede, però questo è come la famosa barzelletta, no? Sei stata dall'estetista? Sì, sì, sono andata proprio ieri. Hai trovato chiuso? Questo è il concetto.
2: Radio Calima.
3: Dimmi perché

0: gradito ospite che spesso e volentieri ci viene a trovare qui a Radio Calima.
1: En Canarias.
2: Es la hora 12 en punto.
3: È mezzogiorno.

0: Buongiorno da Davide Poli. Si apre il caso giudiziario che coinvolge direttamente Lanzarote. Il giudice dell'Audiencia Nacional ha identificato Manuel Fajardo García come una figura centrale nella presunta rete di influenza legata all'ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero. Dalla cronaca gastronomica arriva una novità per Gran Canaria. L'imprenditore Quique Espino ha confermato l'espansione del suo noto concetto culinario Manuela Jimena nel sud dell'isola, con un'apertura prevista per metà luglio presso l'ecosistema gastronomico Anido, situato sulla Avenida de Tirajana. Sul fronte sociale, un allarme preoccupante giunge da tutto l'arcipelago. La crisi abitativa sta contribuendo direttamente all'aumento dei tassi di povertà infantile, una sfida che richiede un intervento urgente delle istituzioni regionali. Spostandoci a Tenerife, il gruppo politico socialista ha espresso forte disappunto per i ritardi accumulati nei lavori di riqualificazione della Avenida Chayofita, nel comune di Arona, chiedendo spiegazioni sulle tempistiche del cantiere. Infine, un centinaio di cittadini si è riunito presso il parco di Sant'Elmo a Las Palmas de Gran Canaria per manifestare solidarietà e condannare fermamente gli attacchi subiti dalla flotilla Global Sumud nelle ultime ore. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Pretty Woman era naturalmente Roy Orbison. Cara Barbara, come abbiamo promesso già in questi giorni, ma confermato anche oggi, oggi a mezzogiorno era proprio il momento giusto per parlare di un grande ritorno, che è quello dell'Amerigo Vespucci, che nel 2023 era arrivata qui nel porto di Las Palmas di Gran Canaria. Adesso, dopo 3 anni, ritorna con un altro giro, e questa volta la tappa esattamente l'abbiamo a Santa Cruz de Tenerife. E per parlare di questo grande avvenimento che ci coinvolge per quasi 4 giorni comunque al porto di Santa Cruz, c'è con noi il console Gianluca Capelli Bigazzi del Viceconsolato di Arona, che è qui con noi, anzi è in collegamento con noi. Gli diamo subito il benvenuto, che è sempre una cosa gradita averlo tra di noi. Buongiorno console.
1: Buongiorno Barbara, grazie dell'invito, è sempre un piacere essere con voi e con i vostri radioascoltatori.
0: Allora console, insomma, ben 4 giorni di visite ci aspettano, esattamente da venerdì fino a lunedì. Insomma, è un grande ritorno per la nave Amerigo Vespucci, la regina dei mari, no? Con 100 anni di storia.
1: Sì, devo dire che siamo molto emozionati di questo arrivo. Già la nave si trova nelle acque canarie ed è visibile a Tenerife, in quanto si trova alla fonda di fronte alla spiaggia della Teresita, in attesa di entrare in porto probabilmente domani mattina. Come dicevate, è un grande ritorno a distanza di 3 anni, in occasione di un altro giro epico. La scorsa volta si trattava del giro del mondo, quest'anno la nave andrà negli Stati Uniti, in Canada, negli Stati Uniti, per celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana. Quindi questo è il primo porto internazionale dopo essere partiti da Genova il 9 di maggio.
0: Beh, insomma, è una bellissima occasione, anche perché sono ben 4 giorni con degli orari di visite abbastanza distribuite. Ricordiamo venerdì, se non erro, dalle 16 alle 18.30, il sabato dalle 14 alle 17.30, la domenica dalle 14 alle 18.30, mentre lunedì ci sono 2 turni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.30. Console, la Vespucci per la comunità italiana e per anche i visitatori locali canari, no? Che cosa rappresenta secondo lei?
1: Allora, intanto la Vespucci è la nave più bella del mondo, e questo non lo dico io, ma fu così battezzata quando si incrociò con la portaerei americana Independence nel 62 nel Mediterraneo, una comunicazione radio che passò alla storia, quindi è ormai universalmente riconosciuta. E questa bellezza di fatto è il tratto caratteristico non solo del Vespucci, ma anche un po' della nostra identità nazionale. Quindi il Vespucci è un simbolo, come lo sono il Presidente della Repubblica, le frecce tricolore, la Costituzione, sono quegli elementi aggreganti in cui tutti gli italiani si riconoscono e che suscitano ammirazione a livello appunto internazionale. Per noi è un vanto averla qui alle Canarie, ed è un'opportunità effettivamente per mostrare ai nostri amici spagnoli quanto di bello l'Italia ha offrire, che poi alla fine si declina in tutto quello che facciamo. Qualunque attività l'Italia mette in piedi, che sia un'attività professionale, imprenditoriale, che sia semplicemente il proprio modo di essere, il proprio stile di vita, noi teniamo al bello, è intrinseco e connaturato nella nostra natura, e il Vespucci ne è l'emblema.
0: Assolutamente sì. Questa sarà un'esperienza veramente irripetibile, e raccontiamo velocemente solo come funzionerà. Sappiamo che non è richiesta alcuna prenotazione, quindi i nostri connazionali o tutti coloro che vogliono visitare la nave si potranno presentare venerdì, sabato, domenica e lunedì al porto, e ci sono comunque qualche regola, nel senso che se ci sono in quel momento un affollamento, ovviamente bisognerà attendere il tempo giusto per poter salire sulla nave, immagino.
1: Intanto le finestre orarie e giornaliere che avete indicato sono corrette e sono anche consultabili sul sito del consolato e sui principali media online dove la notizia è stata pubblicata. E ci sarà sicuramente molta affluenza, intanto perché si trova in una posizione di grande visibilità sul lungomare di Santa Cruz, e quindi tutti la potranno ammirare anche semplicemente passeggiando lungo il porto. Le code generalmente scorrono velocemente e si attendono migliaia di visitatori, ma il tour a bordo assolutamente vale la pena dell'attesa. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, appunto, il Vespucci non è semplicemente una nave scuola, non è semplicemente un veliero, ma è una vera e propria piattaforma di diplomazia navale. Attraverso questa imbarcazione si presenta l'Italia nel suo modo migliore e quindi si offrono attività di promozione delle nostre eccellenze. In questo caso per il programma del Vespucci a Santa Cruz abbiamo previsto, insieme alla Marina e insieme all'ambasciata a Madrid, appunto alcuni appuntamenti che vogliono un po' sottolineare i nostri primati.
0: E cosa succederà esattamente sabato, per esempio?
1: Già prima del sabato, il venerdì 22, ci sarà una tavola rotonda a bordo dedicata agli addetti lavori in materia di astrofisica, dove si celebrerà la ricerca italiana nel mondo, con particolare attenzione appunto a questa materia che condividiamo in Italia appunto con le Canarie, dove sappiamo alla Palma, ma anche sul Teide, ci sono grandi ed eccellenti centri di osservazione del cosmo. Quindi ci sarà una conferenza dal titolo Islas entre las ondas.
0: Fantastico.
1: Dedicata in particolare alle onde gravitazionali. E il giorno successivo invece, il sabato, per chi verrà a visitare la nave, ma anche per chi si troverà a passare in banchina a terra, quindi ci sarà una riproduzione di un villaggio italiano con alcuni stand, tra cui appunto la vostra graditissima presenza.
0: Saremo lì con il nostro furgone, dove trasmetteremo in diretta non soltanto la trasmissione del mattino, ma comunque anche durante la giornata potremo fare interviste e in qualche modo tenere aggiornati anche i nostri ascoltatori su quello che sta succedendo in questa giornata particolare.
1: Esatto, e a questo abbineremo anche la presenza di un diving italiano che opera qui a Tenerife e che metterà a disposizione materiale video per illustrare le meraviglie del mare Canario, quindi c'è una affinità elettiva, direi, con il Vespucci e in particolare anche con le attività ricreative della subacquea, considerato che al Vespucci sono imbarcati i marinai, gli incursori del battaglione San Marco, quindi ci sarà anche una collaborazione tra l'attività ricreativa e l'attività professionale, e saranno messe in esposizione le attrezzature che si utilizzano per le immersioni ricreative. Insomma, ci sarà la possibilità di informarsi, di acquisire consapevolezza su questo sport meraviglioso per scoprire i fondali appunto delle Canarie. E avremo anche uno stand dedicato alla nostra enogastronomia con dei prodotti tipici italiani in collaborazione con l'azienda Negrini. E sempre il sabato invece, e nella mattinata, un evento dedicato ai più piccoli a cura del collettivo Andersen di Las Palmas, che presenterà a distanza di 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi la favola di Pinocchio.
0: Fantastico. Mi fa tornare proprio bambino in questo caso, questa occasione. Allora, console, c'è con me come sempre anche Barbara Massaro, e vogliamo, Barbara, anche cambiare un attimo argomento riguardo a quello che è oltre alla Vespucci, perché avendo la possibilità di avere il console con noi, magari abbiamo anche altre cose di cui parlare, vero Barbie?
2: Assolutamente sì, buongiorno console, intanto ben trovato su Radio Calima ancora una volta. E quello che mi premeva chiederle oggi, insomma, sappiamo che in questo momento c'è un po' di come dire, di attesa, insomma, in Italia per quanto riguarda il passaggio alla carta d'identità elettronica, no? Sappiamo, insomma, che da agosto quella cartacea perderà di validità, e noi che siamo cittadini italiani all'estero, in che modo possiamo, insomma, utilizzare i servizi consolari anche per questo importantissimo passaggio e questo importante adeguamento?
1: Sì, dunque, questa è una sfida molto importante per tutta la rete diplomatica e consolare del Ministero Affari Esteri nel mondo. E ci siamo attrezzati per tempo, devo dire, con una serie di iniziative volte a rafforzare la capacità di produzione delle carte d'identità, che tengo a ricordare è un documento rilasciato direttamente in Italia dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che poi le spedisce all'estero a casa del connazionale, ed è un'attività interamente gestita dal Ministero dell'Interno. Quindi i consolati partecipano nella raccolta delle impronte, nell'istruttoria della pratica, nell'invio e introduzione dei documenti, ma la competenza resta di un dicastero diverso rispetto a quello da cui dipendono i consolati. E questa scadenza del 3 agosto purtroppo è perentoria, quindi tutte le carte di identità di vecchio tipo cesseranno di essere valide sia come documento identificativo che come documento di viaggio a partire da quella data. Pertanto da vari mesi abbiamo divulgato informazioni incoraggiando i connazionali a anticipare le loro richieste per poterla sostituire senza dover incorrere in attese dell'ultimo momento, e abbiamo anche richiesto al Ministero la dotazione di postazioni aggiuntive per aumentare la capacità di produzione, e a brevissimo abbiamo intenzione di aprire dei nuovi slot pomeridiani per cercare di accelerare questo rilascio. C'è da dire chiaramente che come in genere nei servizi consolari dobbiamo registrare uno scollamento tra le capacità operative e le risorse a disposizione del consolato e la domanda da parte degli utenti, che è in continua crescita e che comunque necessariamente prevede ahimè alcuni tempi di attesa.
0: E questo penso che sia...
1: detto, ogni urgenza e ogni emergenza viene tenuta in debito conto, ma per il resto dobbiamo rispettare un ordine rigoroso e cronologico di ricezione delle domande, e nel caso della carta d'identità cartacea chi ha già il passaporto, diciamo, non ha più l'urgenza di dover sostituire il documento, in quanto è già dotato di un altro documento
0: comunque
1: sia
0: valido
1: per l'identificazione che per il viaggio.
0: Certo.
2: Ecco, un'altra domanda, console. A proposito, abbiamo parlato appunto di carta d'identità elettronica, però ovviamente i servizi consolari non si limitano solo e soltanto a questo. Insomma, allora mi chiedevo in che modo il consolato, che è di fatto il tramite fondamentale non solo istituzionale, ma anche di appoggio ai cittadini italiani all'estero, che siamo sempre di tanti, quali sono i servizi consolari che offre il consolato e come sta affrontando il consolato questo aumento esponenziale comunque di cittadini italiani alle Canarie, perché insomma stiamo aumentando a dismisura, ecco.
1: Sì, la comunità cresce e questo è uno dei nostri principali compiti, quello di monitorarla e registrarla. La parte dell'AIRE, quindi, che tratta la corretta gestione delle anagrafi della popolazione residente all'estero, è uno dei nostri principali compiti. Diciamo che la mattina e per l'intera giornata ci rimbocchiamo le maniche e ci dedichiamo appunto a tutto quello che riguarda l'iscrizione, la variazione degli indirizzi, la variazione dei recapiti, le cancellazioni dei connazionali che rimpatriano, i nuovi arrivi, i trasferimenti da altre circoscrizioni consolari. Quello è un po', diciamo, il perno, il motore da cui poi discendono tutti gli altri servizi: il rilascio dei documenti, il passaporto, la carta d'identità, i certificati, codice fiscale, e le attività anche legate all'esistenza in vita per i pensionati, le attività di tipo notarile, le notifiche al connazionale di provvedimenti che arrivano dall'Italia o che sono di loro interesse, la parte elettorale. Quest'anno, quindi, nel primo trimestre abbiamo avuto il referendum costituzionale, l'implementazione della nuova legge sulla cittadinanza, che ha cambiato, diciamo, le regole di acquisto per discendenza o di concessione per beneficio di legge della cittadinanza italiana, e anche la messa in opera di nuovi sistemi informatici che nel medio lungo termine consentiranno di velocizzare i procedimenti e per i connazionali di avere un'interlocuzione più snella a distanza con i loro rispettivi consolati.
0: Cioè, diciamo che non mancano le cose da fare, quello esatto. È sicuro.
2: Non ci si annoia.
0: Non ci si annoia al consolato di Arona. Console Bigazzi, intanto grazie per essere stati con noi su Radio Colima questa mattina. Abbiamo parlato comunque come fulcro di quello che è questo weekend lungo che vede la Megrino Vespucci ritornare alle Canarie, a Santa Cruz de Tenerife. Quindi ci vedremo sicuramente nella giornata di sabato, e se avremo l'occasione di averla ancora come ospite in trasmissione direttamente lì davanti alla nave, sarà anche una cosa più bella, perché saremo lì al sole, speriamo non faccia troppo caldo, no? E insomma, davanti alla Vespucci chiacchierare sarà veramente uno spettacolo, perché è veramente degna della nave più bella del mondo, vero?
1: punto, e insomma aspetto tutti quanti al porto di Santa Cruz per visitare il Vespucci e racconteremo insomma questa giornata fantastica insieme.
0: Bene, grazie console, le auguriamo grazie. Una buona giornata, sicuramente saranno tante le cose da fare anche oggi e ci vediamo sabato. A presto.
1: Grazie a voi, una buona giornata a presto. A tutti.
0: Salve. Radio Calima.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Allora, insomma, dopo questo questa bellissima chiacchierata con il nostro console, che insomma ci ha ricordato questi quattro giorni bellissimi con la Megrelli, sai che sono un po' emozionato, perché già lo ero 43 anni fa, ma l'idea di rimettere ancora piede sulla Vespucci, devo dire che è sempre una bellissima esperienza, no?
1: E io sono un po' gelosa, posso dirlo.
0: Prenditi un binterino e vieni lì. Esatto. Esistono aspetto i binterini.
1: Con la poca gente che c'è a Fuerteventura in questo momento, sicuramente almeno starei in compagnia, guarda.
0: Assolutamente.
1: Vabbè.
0: Senti, io direi che ce l'abbiamo una notiziola veloce, sì, prima di dare la linea a Roma.
1: Velocissima, guarda, l'ho proprio scelta apposta perché immaginavo, ed è una notizia che riguarda il nostro caro Mick Jagger, che non si ferma davvero mai, perché il fondatore dei Rolling Stone, non contento del nuovo album dopo 11 anni, non contento di fare ancora il ragazzino nonostante la sua venerandissima età, sta partecipando a un film della regista Alice Rothwacher, che è sempre un problema a pronunciare, però avete capito, che praticamente si sta svolgendo tutto sull'isola di Stromboli in Sicilia. Quindi lui è atterrato a Stromboli, dove farà il guardiano del faro, sarà una piccola chicca. Tra l'altro la fisicata ce l'ha, cioè un guardiano del faro me lo immaginerei proprio come Mick Jagger. Quindi è arrivato lì in una Stromboli ovviamente blindatissima. Stromboli, noi diciamo che siamo un set naturale, ma lì proprio il livello pro set naturale, è ospite in una villa privata, pare che sia andato a mangiare in un ristorante sul mare l'ottima cucina siciliana. C'è questo, ci sono queste foto di cui lui sta raccogliendo arance, che è più in forma lui di me, che ci vuole abbastanza poco ultimamente, però che c'è una faccia allegra e sorridente. Quindi insomma il set è ovviamente blindato, però sappiate, cari amici, in Italia che c'è il buon vecchio Mick Jagger a Stromboli.
0: Ma c'è
1: momento.
0: Lui o la sua controfigura del video?
1: No, pare lui, a giudicare dalle rughette pare sia lui.
0: Pare proprio lui. Diamo la linea a Roma, ci sono le news.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio Cali.
4: Bentrovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti alle Maldive. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è genitalia. Le altre arriveranno nelle prossime ore, quando sarà disposta l'autopsia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Una donna di 54 anni è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano. La vittima è in condizioni gravi ed è partita la caccia al responsabile. La donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani. Oggi la visita al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella. La sua presenza in Italia è un onore, ha detto il capo dello Stato. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. Cresce il consenso, scrive il Financial Times, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo oggi negli ottavi dell'ATP 500 di Amburgo. L'azzurro Luciano Darderi, il numero 7 del tabellone, sarà opposto al padrone di casa Jannik Hafman. Il match si giocherà non prima delle 18. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: secondo te ancora sono lì che fanno te che te, te che te, te che te, te che te, te, che te. Mamma mia.
1: Però questa era proprio carina.
0: Sì, sì, sì. Allora, comunque so, ho sentito qualche cosa di loro di qualche mese fa e facevano ancora te che te, te che te, te che te. Che poi insomma da lì hanno preso anche il te che te che te della radio, della Rai, no? Quando fa le cose. Va bene, sono le 12.36, questa è Kalima de Magnana, l'ultima mezz'ora, le ultime due notizie che travolgono i nostri ascoltatori.
1: Allora, parliamo di un genere in qualche maniera che sta andando in via d'estinzione ed è un peccato che qualcuno sta in qualche modo cercando di rimodernare. Sto parlando di una cosa particolare che sicuramente anche tu apprezzerai e dei ricordi legati all'infanzia, ovvero i chioschi delle edicole.
0: Perché il chiosco... Che bello! Ci passavo, esatto, le ore ad andare a cercare tutti i miei le cose che mi piacevano. Quando ero piccolo andavo a cercare i fumetti, Topolino, le cose. Poi pian piano che crescevi,
1: le
0: no, si andavano. No, le figurine no. Le rubavo a scuola.
1: Non si dicono. Si partiva dai Topolini, poi si è passati ai Cioè, poi al, certo, Vanity Fair, alle giornali, insomma, esatto, tutte, almeno per la mia generazione. Non si rubano le figurine comunque. Non, okay, c'è, bambini che state ascoltando, non, fate come lo zio Roby.
0: Non si rubano le figurine, assolutamente. Ma ancora vanno le figurine? Sono aperta parentesi, chiusa parentesi.
1: Sì, si trova, beh, adesso poi c'è tutta una cosa legata alle card. Sì, comunque penso che ancora, okay, ci sia le figurine. Qui a Fuerteventura proprio edicole non esistono, mentre a Santa Cruz de Tenerife ne esistevano, almeno ne esistono ancora alcune sulla Rambla de Santa Cruz de Tenerife. Soltanto che cosa succede? Che stanno continuando a chiudere adesso, soltanto nell'ultimo periodo ne stanno serrando, chiudendo tre, perché sostanzialmente l'edicolante sta invecchiando, perché sfido di trovare un giovane ventenne che da grande vuole fare l'edicolante, perché innanzitutto la sfida del mondo digitale, purtroppo il cartaceo in generale sta andando decadendo, e l'abbiamo visto anche con Runway, con il
0: Io mi ricordo, ne pensa
1: 2.
0: Barbara, che negli anni 80, parliamo degli anni 80, uno dei miei migliori amici aveva un'edicola, aveva un botto di soldi in quel periodo.
1: Era così, io, per me l'edicola era la prima cosa che facevo appena sceso, e la nonna la portavo dall'edicola a prendermi quelle. Qualunque parente passasse doveva passare dall'edicola a pagare dazio, certo, per la mia, e la maggior parte delle mie paghette finivano in edicola, in cartoleria, in penne, pennine, pennette. Però insomma le cose stanno cambiando e le edicole stanno perdendo sempre più appeal. Diciamo che adesso stanno facendo insomma degli appalti per cercare di capire se si possono aggiudicare, come si dice, le edicole, però insomma pare che non siano particolarmente appetibili. Allora cosa si sta tentando di fare? Di modernizzarle, di creare un qualcosa che sia un pochino più traghettante verso il mondo del digital. Il Cabildo di Tenerife è al lavoro su questo, ancora non c'è un progetto chiaro, però mi sembra una sfida abbastanza interessante questa. Adesso non so cosa ci posso, cosa vendono QR al posto di...
0: Stavo cercando di capire che cosa si può vendere al giorno d'oggi in un'edicola, no, per poter essere interessante per le nuove generazioni. Non lo so, è una bella sfida questa. Si devono inventare, come si diceva, si devono inventare qualcosa, insomma, c'è poco da fare.
1: Sì, esatto. Oppure ritrasformano in luoghi vintage, c'è tutta sta passione per il vintage. Rivendiamo vecchie i titoli della Gazzetta dello Sport di quando l'Italia ha vinto i mondiali.
0: Ma per esempio c'è Repubblica che nelle ultime settimane ha fatto questa operazione dove ha riproposto, no, le copertine storiche, no, del giornale quando uscì oltre 50 anni fa, e ha avuto un discreto successo, però ovviamente tutto legato sempre non certamente alle nuove generazioni, ma a coloro che hanno vissuto, no, quei momenti, quindi magari gli ha fatto piacere rivedere certe copertine, perché è un po' come rivedere e entrare in una macchina del tempo, no? Da quel punto di vista.
1: Sì, no, quello sì, è che effettivamente adesso i nuovi giornali, cioè se io penso come è fatto un quotidiano, anche la fatica della lettura sua fisica, io mi ricordo, per me il quotidiano resta quello cartaceo, però insomma sta cambiando tutto, anche l'editoria si dovrà adeguare. Vabbè, salviamo i chioschetti, se avete qualche idea per salvare i chioschi dell'edicola fatecelo sapere, che magari poi lo giriamo.
0: Ce l'ho, mettiamo i gelati nei chioschi
1: tu metteresti i gelati ovunque,
0: lo so, lo sai che io sono un fanatico del gelato, e quindi quindi anzi, quando volete venireci a trovare qui a Radio Calima, noi vi offriamo un buon caffè, voi portateci un gelato, tiè. Il frigo ce l'abbiamo,
1: oppure un pezzo di parmigiano.
0: Pezzo di parmigiano, 36 mesi minimo, mi raccomando. Allora, ci sono i Los Calimeros con il nuovo singolo Meridiano Zero, dedicato ovviamente all'isola del Hierro. Ricordo che questo brano lo trovate in tutti gli store digitali se lo volete ascoltare o scaricare, perché insomma è uno dei più belli che è saltato fuori dal progetto che vede tutte le 7, anzi 8 isole canarie coinvolte su Radio Calimero.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Canarie.

0: mia, che tormentone che fu questo pezzo nel 2022, sì. Rema, Calm Down, ancora adesso è uno di quelli che spesso e volentieri ti saltano fuori sui social, su TikTok, no? E quindi onore al merito, bravo, bravo, bravo a Rema. Allora, 12.52, siamo all'ultima notizia, cara Barbara, vogliamo chiudere in bellezza, spero, questa giornata di oggi, mercoledì 20 maggio?
1: Assolutamente sì, e continuiamo il nostro conto alla rovescia nei confronti del Dia de Canarias il 30 maggio. Oggi vi voglio segnalare quelle che sono le piazze più iconiche dove potervi in qualche maniera iniziare a pensare di passare appunto il Dia de Canarias, se volete andare un po' alla scoperta della parte più magica, più tradizionale, più folcloristica delle nostre meravigliose Canarie. Allora, intanto ricordiamo che i balli tradizionali vengono chiamati Bailes de Magos o Bailes de Taifas, che il mago viene intesi come i vestiti che vengono portati. Di solito gli eventi appunto sono nella notte tra il 29 e il 30 maggio, cioè nella notte a cavallo dell'evento, esattamente come nella Las Palmas de Gran Canarias, dove tutta la zona di Vegeta si trasforma veramente in un cuore pulsante, con tavolate, con gente che balla, tavoli allestiti all'aperto, famiglie, gruppi di amici si ritrovano nella piazza Sant'Anna, fanno una cosa meravigliosa e comunque in tutta la zona, quindi alla vigilia il 29 maggio. Invece, se volete qualcosa un pochino più spartano e meno legato alla capitale, vi consiglio, sempre a Gran Canaria, di andare ad Artenara, dove appunto si svolge la romeria di San Isidro il 30 di maggio, visto che siamo nel comune più alto di Gran Canaria, quindi è una bellissima festa rurale. Questo è un borgo incastonato tra montagne e case grotte che offre ai visitatori un'atmosfera davvero incredibilmente autentica. Invece, per quanto riguarda Tenerife, vi porto a Puerto de la Cruz con il passeo del Romero del Dia de Canarias, perfetto per i turisti perché questo colorato passeo si snoda appunto lungo le vie costiere e i quartieri di pescatori di Puerto de la Cruz. Da una parte carri folclorici, gruppi folcloristici e la brezza dell'oceano. Invece, se vogliamo rimanere un pochino più legati all'entroterra, San Cristobal de la Laguna e l'area metropolitana di Tenerife, con il Baile de Taifas di Barrio Nuevo e il Baile de Magos de San Miguel de Abona. La laguna, ricordiamo, anche patrimonio dell'UNESCO, e i comuni limitrofi celebrano il 30 maggio trasformando tutti i quartieri in grande sale da ballo tradizionali all'aperto. I Bailes de Magos sono l'appuntamento più elegante e seguito della tradizione cicciarrera. Per questa ricorrenza l'accesso ai recinti storici è consentito solo se si indossa l'abito tipico. Sempre a Santa Cruz vi segnalo il parque Garcia Sanabria per la Feira de Canarias, e invece se vi trovate dalle mie parti a Coraleco, nella Plaza della Musica, insomma Plaza Patrizio Calero, dove si svolgono di solito tutti gli eventi, si trasforma anche qui in un grande baile popolare canario. Inoltre c'è, vabbè, il mercato dell'artigianato, la regata di vela latina, insomma tante belle cose. Invece, se siete al sud, nel Terrero di Morro Jable, anche qui ci sono soprattutto il punto sono legate alla luce canaria. Anche a Lanzarote, il cuore del folklore ateghise, antica capitale dell'isola, dove anche qui da tutte le parti si trova, e comunque in tutti i comuni, e poi anche ad Arecife ci sono ovviamente tantissime cose, come a Playa Blanca, cioè dappertutto. Quindi insomma andate, vedete, e se avete la possibilità di zompettare da un'isola all'altra vi renderete conto anche delle piccole differenze di folklore che ci sono nei costumi, nei modi, nei balli, insomma molto molto carino.
0: Insomma, il Dia de Canarias è sempre più vicino. Prima mi ero leggermente distratto mentre stavi parlando di Tenerife, ecco. A un certo punto la mia attenzione è tornata fuori quando tu stavi dicendo area metropolitana di Tenerife. Io ho beccato solo la metropolitana di Tenerife, ho detto la metropolitana di Tenerife, dove la voglio vedere, anche se devo dirti una cosa, l'ultima volta che sono stato a Santa Cruz di Tenerife, una quindicina di giorni fa, forse anche 3 settimane fa, ci ritornerò poi invece questo weekend in occasione dell'Amerigo Vespucci, sono rimasto colpito perché giustamente vivendo qua da una decina d'anni, no, l'avevo quasi dimenticato, ho visto i tram che sono una cosa, ero emozionato come un bambino, un tram, no? Perché vedere delle cose su rotaie qui alle Canarie è praticamente impossibile, veramente devi andare a Santa Cruz per vedere il tram di Santa Cruz, perché sennò da altre parti non c'è praticamente nulla sulle rotaie. C'era qualche cosa a Las Palmas fino a qualche tempo fa, ma adesso non c'è più, sono rimasti un po' i binari, ogni tanto
1: i binari, solo quelli,
0: esatto, sono sono rimasti binari, anzi quando sei dalle parti di Triana, se non stai attento inciampi pure come ecco. Concetto, va bene. Noi chiudiamo la trasmissione oggi, sai con che cosa chiudiamo? Io ti porto addirittura nel 1939, scusami se poco, perché tutti quanti conoscono Over the Rainbow, no? Dal Mago di Oz, che insomma è una canzone storica che hanno rifatto praticamente la qualunque, ma l'originale, quella della splendida Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow, è del 1939, lei era giovanissima, e quindi ce l'ascoltiamo insieme in chiusura, ok? Un piccolo regalo ai nostri ascoltatori. Noi torniamo domani come sempre alle 11,
1: grande regalo a me, anche se non lo sai,
0: ovviamente Karima De Magnà.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India Modi dopo il bilaterale a Roma. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra Italia e India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i due paesi, sottolinea ancora Modi. E veniamo all'altro bilaterale, quello tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice i due paesi hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale. Veniamo alla guerra in Iran. Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, lo ricordiamo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum comunque a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pasdaran intanto minacciano, se la guerra riprende, dilagherà oltre la regione in luoghi inaspettati. La cronaca: il PM di Milano Zanoncelli ha chiesto 12 e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione nello scorso 12 ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono. Il tennis: Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia, si prepara all'esordio al Roland Garros. Il numero 1 del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot, ha dichiarato: non trovo il termine denigratorio, è così che lavoro. È tutto, alla prossima edizione.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
3: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Un'altra bella giornata, un'ora a nostra disposizione nel magazine con tante notizie di attualità, anche fantascientifiche, che in realtà esistono per davvero. Infatti la prossima notizia è una cosa che potrebbe interessare a un bel po' di persone, soprattutto a chi tende normalmente a viaggiare tanto con l'auto per lavoro o viaggi familiari, e quindi passa ore in auto e spesso non si trova un autogrill libero, soprattutto quando abbiamo problemini intestinali. Ne parliamo tra poco.

Allora, amici di The Mag, immaginate una scena insieme a me, siete in coda, in viaggio, avete ancora un bel po' di ore davanti a voi e c'è un traffico intenso, quindi siete fermi, ci sono chilometri davanti di auto e nei dintorni non c'è nessun'area di servizio e ci sono delle esigenze fisiologiche, no? Abbiamo un certo bisogno di trovare un autogrill per fermarci, una cosa che può capitare veramente a tutti o che è capitata veramente a tutti e non possiamo andare da nessuna parte. Ecco, c'è chi ha deciso di risolvere assolutamente questo problema, qualcuno ha deciso di portare il bagno direttamente in auto, c'è un gruppo cinese, partner di Huawei, che ha depositato un brevetto decisamente fuori dagli schemi, una toilette integrata nell'auto presente sotto il sedile del passeggero, attivabile anche con comando vocale. Basta solo dirlo, fa veramente ridere, però effettivamente esiste ed entra in funzione il meccanismo, è tutto progettato per uscire solo quando serve veramente, non è un concept ma è un progetto concreto pensato per chi passa ore appunto in viaggio, quindi mettiamo in mezzo i camionisti, le famiglie, chi fa spesso viaggi lunghi. Geniale o eccessivo secondo voi? Da che parte ci dobbiamo schierare? Di sicuro è uno di quei casi in cui la tecnologia non si limita a migliorare l'esperienza ma cambia proprio il modo in cui immaginiamo un'auto, da mezzo di trasporto come è sempre stato a spazio totale dove si può fare qualsiasi

0: domenica.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Nella nostra oretta a disposizione non manca veramente niente, come anche la musica. E adesso arriva lo Special 3, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Un pomeriggio dalla redazione. È inaccettabile. Così, in una nota ufficiale, la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri italiani condannano le immagini diffuse dai canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati con il Ministro Ben Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti. Cina e Russia appaiono più unite che mai sull'Iran, sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina e sull'intelligenza artificiale e contro il riarmo americano, inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta, a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington. È una minaccia alla stabilità strategica, dicono, il progetto americano del Golden Dome. Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP di Firenze ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile, eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Il PM di Milano Zanoncelli invece ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Caballo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 fuori a una discoteca del capoluogo lombardo. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto nel torneo dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi, che viene dal successo in 2-7, 6-3-7-6 contro l'argentino Buruciaga, tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Bolelli e Vavassori. È tutto, alla prossima edizione.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: C'è una grossa novità molto interessante. Addio a carta e penna, non per tutto, ma per le constatazioni amichevoli. Infatti arriva il CD digitale, diventa digitale.

anni e anni di folli compilati a mano, firme, anche errori e tempi abbastanza lunghi, cari amici di The Meg, arriva una novità che cambia completamente la gestione degli incidenti ed è il modulo di constatazione amichevole che diventa digitale. Significa che tramite un'applicazione o comunque varie piattaforme che si possono trovare online sarà possibile compilare tutto direttamente dal nostro smartphone e si farà tutto in modo veloce, guidato, con meno margine di errore, ed è un passaggio che punta a semplificare la burocrazia, accelerare le pratiche assicurative, perché uno dei problemi principali è sempre stato proprio quello degli errori, no? nella compilazione. È capitato un po' a tutti di sbagliare qualcosina e quindi devi rifarlo, i tempi si allungano sempre di più. Invece il sistema guida l'utente passo dopo passo e rende il processo più chiaro, immediato. Resta comunque una condizione fondamentale per entrambi i conducenti, no? Che devono essere d'accordo e quindi possono poi procedere con il CID digitale, ma nel complesso è un salto in avanti importante. Meno carta, meno confusione e soprattutto quello che desideriamo di più in questi ultimi anni: più velocità.

c'è una storia veramente molto bella, cari amici di The Mag, un video che è diventato virale, un uomo con la sua auto che ha percorso tantissimi chilometri, poi a un certo punto era lì lì per raggiungere 1 milione di chilometri, quindi si è ripreso. Cosa da non fare: non utilizziamo il telefono quando siamo alla guida, ma lui l'ha fatto semplicemente per far vedere che la sua auto aveva raggiunto questo record incredibile, ma poi è successo qualcosa che nessuno si aspettava.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: C'è una storia che sembra quasi una sfida contro il tempo. Un uomo con la sua auto e un obiettivo preciso: portare il contachilometri a 7 cifre, esattamente 1 milione. Chi è che mai è riuscito a vedere sulla propria auto 1 milione di chilometri, no? Una cosa secondo me veramente molto molto molto rara. E invece lui ci è riuscito con quest'auto che ha portato avanti per 15 anni, ha macinato un bel po' di strada, ha mantenuto la macchina in ottime condizioni, no? La manutenzione è stata continua. Molte auto moderne oggi invece vengono cambiate, non lo so, a 300-400 mila chilometri. Lui invece è andato molto oltre, fino ad arrivare a 999.999. Il momento poi è arrivato, lui ha deciso di riprenderlo con il telefono, nel frattempo gridava, urlava, era molto felice di tutto questo, per vedere quel numero storico, 1 milione. E invece no, esattamente in quel momento il contachilometri si è resettato, da 999.999 è diventato zero. Tarallo, come dice un influencer che seguiamo sui social, come se tutto ricominciasse, no? Questa notizia è diventata virale al punto che il produttore dell'auto ha contattato il proprietario offrendogli una vettura nuova in cambio di quella vecchia, perché quell'auto non è più solo un mezzo, ma è diventata una storia, un messaggio, forse anche una domanda: quanto possono davvero durare le cose se smettiamo di cambiarle troppo presto? Magari quell'auto che abbiamo deciso di cambiare a 300 km perché è troppo vecchia, se con la giusta manutenzione potevamo portarla, spingerla ancora oltre, non dico 1 milione perché è veramente un numero quasi impossibile da vedere, però se c'è riuscito lui ci possiamo riuscire un po' tutti noi. Bring the

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo, le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della flottiglia scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli esteri italiani. Bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. Siamo alla cronaca. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese, rimasto gravemente ferito. Un pestaggio brutale che risale allo scorso ottobre fuori a una discoteca della Movida milanese. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Il calcio, l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle ore 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 di Schuster, mentre Emery ritrova un anno e mezzo al campo e in avanti si affida a Watkins, autore di 19 gol in stagione. È tutto, alla prossima edizione.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio.

Buon pomeriggio da Davide Poli. Il Consiglio Insulare dell'Energia di Gran Canaria ha richiesto ufficialmente un nuovo permesso di ricerca per risorse geotermiche ad alta entalpia nella zona sud-est dell'isola. Il progetto, denominato Comarca Sureste 2, copre un'area di 220 quadrame minerarie suddivise tra i comuni di Ingenio, Aguimes, Santa Lucia de Tirana e San Bartolomé de Tirana, con l'obiettivo di sfruttare il calore sotterraneo superiore ai 150 gradi per la generazione continua di energia elettrica. Sul fronte giudiziario, il magistrato dell'Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha indicato il politico di Lanzarote, Manuel Fajardo García, come figura centrale in una presunta rete internazionale legata al caso Plus Ultra, una vicenda che vede coinvolto anche l'ex presidente del governo spagnolo, José Luis

0: Caja Canarias dell'isola di La Palma, all'interno della rassegna denominata Primavera nella Fondazione 2026. In chiusura la cronaca ambientale, con l'Agenzia Statale di Meteorologia che avvisa di un cambio drastico del tempo sull'arcipelago a causa dell'arrivo di una fitta massa di polvere in sospensione proveniente dall'Africa. Il rialzo termico sarà marcato a partire da oggi e nei prossimi giorni le temperature massime sfioreranno i 34 gradi, colpendo in modo particolare le isole orientali di Fuerteventura e Lanzarote. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus su flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimento per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dice la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro israeliano. I Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo l'Iran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso poste di blocco militare, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro. La vicenda dei subitaliani morti alle Maldive: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea. Stamattina sono stati intanto recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Oldenino e Giorgia Sommacala, la figlia della professoressa Montefalcone. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità, poi revocata. Avrebbe ripreso di interagire con gli account affiliati all'ISIS. Il tennis: ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Jaffman. Sarà la quarta sfida 3-2 con l'italo argentino avanti 3-0 nei precedenti. È tutto, alla prossima edizione.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano bendate e legate e costrette ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele e le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla, scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Sono in corso i lavori per ribare il testo di accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo fonti vicine alle parti. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari. La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione a Pierandrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Cospito. Sicuramente andremo in Cassazione, ha detto Del Mastro. I sub morti alle Maldive: dopo 3 giorni di operazioni tutti dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Intanto la legale del tour operator verbanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica in cui hanno perso la vita i 5 italiani fa sapere che nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Il ciclismo: Narvez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massa in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, la sua 3ª vittoria in questa edizione della corsa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard, 27 secondi. È tutto, alla prossima edizione.

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. Il Consiglio Insulare dell'Energia di Gran Canaria ha richiesto ufficialmente un nuovo permesso di ricerca per risorse geotermiche ad alta entalpia nella zona sud-est dell'isola. Il progetto, denominato Comarca Sureste 2, copre un'area di 220 quadrame minerarie suddivise tra i comuni di Ingenio, Aguimes, Santa Lucia de Tirana e San Bartolomé de Tirana, con l'obiettivo di sfruttare il calore sotterraneo superiore ai 150 gradi per la generazione continua di energia elettrica. Sul fronte giudiziario, il magistrato dell'Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha indicato il politico di Lanzarote, Manuel Fajardo García, come figura centrale in una presunta rete internazionale legata al caso Plus Ultra, una vicenda che vede coinvolto anche l'ex presidente del governo spagnolo, José Luis Rodríguez Zapatero, e che si riflette sulla rappresentanza politica di Arrecife. Sempre in ambito legale, il Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha respinto la richiesta di sospensione cautelare avanzata contro i lavori del parco aziendale di El Hornillo, situato nel comune di Telde, consentendo così il regolare proseguimento dello sviluppo dell'area commerciale e industriale di Gran Canaria. Spostandoci alla cultura, la Fondazione Caja Canarias propone per questa sera alle ore 20 il concerto intitolato Identidad Sonora dell'artista Cali Fernandez, un appuntamento musicale ospitato nello spazio culturale Caja Canarias dell'isola di La Palma, all'interno della rassegna denominata Primavera nella Fondazione 2026. In chiusura la cronaca ambientale, con l'Agenzia Statale di Meteorologia che avvisa di un cambio drastico del tempo sull'arcipelago a causa dell'arrivo di una fitta massa di polvere in sospensione proveniente dall'Africa. Il rialzo termico sarà marcato a partire da oggi e nei prossimi giorni le temperature massime sfioreranno i 34 gradi, colpendo in modo particolare le isole orientali di Fuerteventura e Lanzarote. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio en Canarias.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
3: ...1979...

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus Um flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali davanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal proprio ministro. Mentre Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, fanno sapere fonti vicine alle parti, secondo quanto riporta la TV Al-Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Munir, potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, operation manager dell'agenzia di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive e risultata fatale ai 5 sub-esperti italiani. Stamattina il recupero degli altri due corpi, quello della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Condannato a 20 anni Alessandro Chiani al processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. La sentenza pronunciata dal giudice di Milano Carboni per il palo Ahmed Atia, il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, quindi 10 mesi di reclusione. Il calcio, la notte di Istanbul assegna all'Europa League, mette di fronte due squadre pronte a scrivere una pagina importante della propria storia. Da una parte il Friburgo di Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la Stombilla dello specialista della competizione Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare il pass storico per la Champions. Si gioca alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Calima.
1: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: me.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti.

0: Bentrovati e buon mercoledì 20 maggio con il GR delle buone notizie. Un 32enne nato con gli organi interni in posizione invertita a specchio è stato salvato all'ospedale Molinette di Torino con un trapianto combinato di cuore e fegato. L'intervento ha richiesto 17 ore di lavoro in sala operatoria e, secondo quanto comunica la Città della Salute, è stato senza precedenti a livello mondiale. Il paziente, originario della Campania, era portatore fin dalla nascita di una cardiopatia congenita e durante infanzia e adolescenza era stato operato a cuore aperto 3 volte. Si sa che se si dorme male a risentirne anche il cervello, invece si discute ancora sull'importanza dei sonnellini pomeridiani di breve durata. Uno studio sostiene che a beneficiare delle pennichelle dopo pranzo sarebbero le nostre sinapsi, quindi apprenderemmo meglio le cose perché il nostro cervello durante le cosiddette power nap si rigenererebbe. Attenzione però, perché un pisolino troppo lungo sarebbe invece controproducente. C'è un posto in Arizona che ha preso una decisione rivoluzionaria, quello di eliminare la circolazione delle auto in un intero quartiere. Non è certo un paradiso tropicale dove uno sogna di andare al mare, ma è un quartiere che sta diventando un angolo di paradiso che si estende su 17 acri con 35 edifici, di cui 31 residenziali. Nel quartiere c'è una piazza, dei bar, negozi, palestre, aree di coworking. Il progetto Carefree è nato per combattere la dipendenza dalle auto. Il legame tra il cinema italiano e Hollywood è diventato più stretto dopo che l'attore Franco Nero ha ricevuto una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. Il riconoscimento, conferito durante una cerimonia organizzata dalla Hollywood Chamber of Commerce, è arrivato durante l'11ª edizione del Filming Italy Los Angeles, evento fondato e diretto da Tiziana Rocca. La stella dedicata a Franco Nero rappresenta un doveroso tributo alla carriera di uno degli attori italiani più noti al pubblico internazionale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1999.

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: Calima.
1: En Radio Calima suena Night Forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:31 minutos.
2: Sono le 20:31 minuti.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Fra Quintale, Arancione.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.